Sie sperdert, da Peter Lanzol. Sie sperdert, la vite squa, sein solter at saves portar vantura grand o grand turmaint, als sacrificit dumandar, cia tot quae nun at chat incert, sie sperdert. Sie sperdert, l'amure squa, dode sclocar il cor, nisci? Plü c'è quel giast va in scurantà e plü c'è il tuorna e ta di. Nul dan lecce massa spert, si è sperdert. Si è sperdert. La mort es qua. Plansiau il rivet da scus, nin giun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silenzius, dant eint un schüt tras lüsch avert. Ist du perdert?

L'amour de Jakan Mihal Nai. C'è l'amour, declara, io vi, ti biala di. E la schina malsogna, mo dolce de soffri. C'è l'amour, declara, l'amour, esco in legn, el cor lo penetrada fa ella l'austrien. Culeva esca figlia ti biala l'amour. Ed in tuo cor, da della benduras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di nevart, e mince cor scumbeia la giania baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amour che ciocca e fa il scors schlup.

0: Las novitats der RTR.
1: Novons venter la bova da Bondo alla drecira regionale Malöge comincia oggi il processo per responsabile dats. Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana è in arresto inquisizione per via da violenza a casa. E Laura Ozze si dezzo le gliefi ciaut, Samorez andati 20 grazie da quera 26. Iele 6, meu nome è Müller, Biengi. Novons venter la bova da Bondo comincia oggi il processo contro 5 persone alla drecira regionale Malöge. Ad elles vengono facciamo ammazzamento per negligenza e impliscas. I va per la domanda se il responsabile avesse giusserare le sendes da viandare in la regione per quai chi gli ha da ammussamento per una bova possibile. Oggi viandanze in morte in la bova. Il processo doai durare 3 dies. Sventel gran incendio a Tusauna in venite cittades las barres de las duas ulteriores persone sparides, quae ha comunicato la polizia cantonale ier sventel mesdì. Ulteriores persone sparides ne detti a bec.
2: Ine de las cium persones che volevan sco sparides, agiens dia localizau pli baul, scrive la polizia. Schon la sonde an in sem flau duas barres el baguec, quae per part per clitaus de cordan zemen. En tot ansem flau e la casa de pliras abitaziuns 4 bares, 14 persones avevan saviu abandonà quel venderdis durant el fiug, oggi delles en venides blessades. La regiun pel fiug e un bo clara, las investigaziuns continuation. La regienza grigiuna exprimiu saia consternaziun e tristezia suenter la disgrazia. E la condolescia alle famiglie delle umfrendes e divise biara forza in quelle ure tristes. Il medemo menen grazie e a tutti e a tutte che stai in azione durante l'incendio. Florian Mon, redazione Quera.
1: Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana, Jacques Moretti, è in arresto d'inquisizione per via da violenza a casa. E lei è attaccata a donna. In conseguenza, se quella venire trattata nell'ospitale. L'emprima l'emittura di televisione genevrin Le Mont Bleu rapporta in causa. Se il sventra RTS conferma il rapport. La cancellia d'avvocati, che rappresenta il coniugals, ha sottostricciato che il sebezza

0: Casa producen sulletta main la vita privata dals Morettis e che quels vengono investigati indipendente main dall'incendio desastruoso a Cromontana. La notte di San Silvestre rotò in fieu in la bar, 41 persone sono morte e 115 ulteriori splessate. Nus mit einer Exterior, l'Ukraine festivesse ozes di dall'indipendenza. Giste vant 35 onze e la sa deliberata dall'Union Sovietica. Da sper il presidente del Cussell de l'UE, Antonio Costa, vigner il nov premier britannic Andy Burnham, specia a Kiev. Prelesi l'emprim viadi all'exterior de picle entra in uffizie vant in mais. El accentuesce con quai il sostegno della Grande Britannia per l'Ucraina, ai nom da Londra. Da sper Burnham benevent il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, er il presidente francese Emmanuel Macron ed il chancellier tudest Friedrich Merz. Plin avant det in a conferenza per video con ulteriors aliats dell'Ucraina. Intanto, nella notte passata, continua le attacche svizzendive tra la Russia e l'Ucraina. Tra l'altro, la Russia attacca mires nella città di Kharkiv e nel nord-ost dell'Ucraina. Tenor le autorità locali e tre persone venite smazzate tra le attacche ordinarie. La Russia da sia vart rapporti d'attacchi ucraini con droni e rakete in la città Krasnodar e nel sit del paese. Due persone sono venite smazzate, cura che tocca da droni sia crudate in una canorte d'ufanz. In pli sia in magazin di un commerciante online venite uccia. E anche il sport, balla pe, tutti i tre clubs grigiuns che stanno in azione ir am budi festival in Victoria. In la seconda liga a Schloen Lyon Gudignaur Daifer contro Vaduz con 4-1 e Valpo Schiavo Calcio a Gudignaur contro la Runa con 3-1. Per Omadus clubs è stata la prima vittoria della nuova stagione. Le donne del team sur selva hanno già potuto festivare la seconda vittoria della stagione e la seconda liga hanno sur Silvanes batti Uz nach Kleramain con 7-0. Ed in la quarta ronda della Superliga IB guadagna ir contro Vaduz con 4-2.
1: La meteo.
0: Oggi si detto sulle lief malgrat in Nivels. La sera viene quels l'ora più spesse di commenza lo camen a plover. La temperatura maximale tra 20 gradi in legna di nota, 25 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
0: In Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo serrata per via da Boves.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch.
3: Pronti al microfono a ponere la dina scena, già vi una buona partenza in questo lunedì al 24 de Washington. Bel e set con un buon
1: RTR. Danus per vous.

0: Lundiribunurele se is isaider in bundi in odana moneada in cook sulla findefna.
1: Pervus convus.
0: Passa 50 anni, la pendicolare de fidazio il crap de flame stata a disposizione be al personal d'alp e per il transport tanto rotter de lat. Ossa es müde quai. La pendicolare nuova pon ossa dovrar otters da questi lesson ir seminari la region e sonda passada a fidaz fat festa per la nuova pendicolare. I cler c'è uno cela allora eramo pensavi del tempo passà. Sco Guido Casti al responsabile per l'infrastruttura turistica flem.
2: Hotelier. Aveva in lur angebot molte curen a els truaven latsch molti giel els truaven latsch
0: in appendicolare pel wellness per dir uscia ma clair che er las paures als paus dovreven lur appendicolare veglia hai per ist un alp o per ver da lur vaches uscia er gion cavelti de sagogn
3: adiau monena siar lies Quando ti ho sentito gioco, a giusto il maestro, il peor dem, quel peor dem, hai fatto un stop alla bana in svolata sulla soga. A te vai torciare, so o se si finiu, quel che vuoi mettere di mozza che ti trasflade.
0: Per fortuna si è loro in cina aiutarci, allora lasciare in avanti la pendicolare. Quella e le altre storie sono di sonda passata alla festa della nuova pendicolare da fidare sul crap da flem. Mi amo di più se vanno pronti per voi con un clic su rtr.ch. Bellindis di buon'ora.

Mester Szűkuner TRI Andrea Berki. Vám et forsa ir let od Dinklur. Una delas news della fin de passada è stata quella c'al yacht Larry al più hot cifra murs della Grande Bretagna. Quel ci sta il Downing Street numero 10, ne si è istesne mort, scociniva pretais da din portal inglese. Dementa si è mort allora giuste svesi, quai a via agen account, da dex in giocel a passa 900.000 followers. Ma co is qua possibile? Cin iat is usci famus, c'è usci novitats van surbot totals tickers d'Europa. Bun marketing, forse da dina vart, ma da cella vart varaia schon ir da far in cic con l'istoria del cater Larry. C'è l'anterior prim minister David Cameron at tut del 2011 ordinat mura per bestes. In ebbe l'istoria e quai con l'intent fic logic in sé da far in affin con totals murs ci sono in la casa, ci disir fin già papiveglia della Downing Street numero 10 appunto. Ma a mo' per immerciabel intanto c'è in 10 ons sono giusti i derci iz 6 primi ministers dai a proprio c'è una costante in quella casa e quasi appunto questo yacht Larry ed intanto è appunto uscì in attrazione c'è la da fatta cifses agen titel Larry Chief Mouser to the Cabinet Office. In alcune dia e qua sta proprio scritto sulla pagina ufficiale della Regenza Britannica. Ma allora, ci sono in avanti in buon cifre murs Larry the Cat. E tutto il resto in buon dì, in 4 minuti le 6:30.

0: Linde Tribunale le 6:30 in Tantriva Urs Müller de Porta in Pront cules novitanze delle 6:30.
1: Novons venter la bova da bondo tracte la drecira regionale Malleugia Puntregini, il cas. Per quella disgrazia erano morte 8 persone. Il processo è rispondere la domanda se 5 persone responsabili e inculpanti d'aver tralasciato a serarle senza deviandare nel territorio periclità. Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana, Jacques Moretti, è in arresto inquisizione per via della violenza a casa. El ha attaccato sia donna. In conseguenza, sa quella venire trattata in l'ospital. Tant'altro altra RTS rapporta in causa. Ed anche il ballo per regionale nella seconda liga schlue in Lyon Grignao Daifer contro Vaduz con 4 din. E Valposchiavo Calcio a Grignao contro la Runa con 3 sedin. E le donne del team sur selva hanno battuto Uznach Kleremain con 7-0.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: E la novevna comincia con il solai, per verso omesdì arrivano prime nuvole, si finzare poi l'urinir blec qua e là, qua topro temperature maximale da 20 gradi in inge di notte, fin 25 da oggi in surselva e 26 gradi in la regione de Cuera.
2: Vias e traffic.
0: La Val Calanca resta la via Tantor Molina e Arvigo serata qua per vita boves. Ci vedranno tutti in via in Bumbiadi e fate attenzione.
2: RTR Unique e simpatic.
0: Bel lunedì.

0: Lünde die Bonura Wein Zünderlisse.
1: RTL Impuls.
0: Hanna Fluri, oz sur da quam pak ce no dovrain mince tant per insentir dirce melder.
2: Sulla curuma della finestra da stuva as recciata un aloe vera. Questa planta mi accompagna ossa già per un per ans, che da fat mi dede già pusses votes. E commenzament non savavi uscen andret ce c'è un aloe vera drova vara manch per crescere e prosperir. Se vi una pezza dai in preis, c'è mema ova fo bedan. Il melder fer una bella duscia una volta al mais. Uscecce il funz e sbleccianto. Eva facciato una bella piazza a solai in mia stenza e la aloe vera o cominciò a fer foglies verdes e siuses. Da tempo in tempo sono da fatta crescies un per girasöls ent il pot. Questa nuova abitazione è sciura ed è difficile accettare un lo adatto per mia planta. Sulla curuma della finestra da stuva profitla almeno di un per singul razza solai. E le prossime evnes venden le foglie della planta stiglies e debles. Elle spenden senza voglia sur il rim del pot. Con cor grev decidi de der in vacanzas la planta seccia in un lö con de più lüsch ed aier. Ere passent les prossimes evnes in un lö clair ed aerus. E tot in una volta badi scuccia il pais de les ultimes evnes sozza de mia pet. E bad cetir il flet più liger. E deem sdast la bonura con un sentiment de bumeluna. Forse c'è l'usch, solai ed aier bastan mincetent.
1: Impuls.

0: L'actuala del Slav Baxqua pro RTR in 30 minuts les 7 lundes di bunure i possibel. Ciò vaet irdu disco ce nos collegs Elis Tuzeos e Marcus Petendi an discuta ein tindur podcast quant iant ces pensen vid a quest moments cur cel nov on de scola comenceva. Quai postüt per vid els articels de scola?
1: Quel etui ce a ce dus, uno dus parts ce posterore, giu ce ad la mitaj un palo per las grobes grandes, de la varta giu ce c'è piccine sfode per mettere in trisplise e culis, da c'è la vart forse in una forza, in un prit, e se tu drivi, c'è un piccine in una stazione, da papeteria, e se tu sergi, c'è un fitch compact, e tu puoi mettere qua in tia burgia.
0: Belle salgordanze, sotto il tornare a scuola, dai nostri colleghi Elias e Marcus. Ma i da erano altri motivi per celebrarsi il commenzamento della scuola. Novs Roms potesse essere un di questi motivi, o forse i Roms ci ne sveva iant, o ci crudono a punto di vent. In mince caso, sotto di un Rom ci ampissere per faccia stutas pro genitors, ma scolars e scolares.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: con la Buna Nova d'Alemna.
1: Jo sapel cumanzamainte de scola, der c'è fitch actual als roms de scola. Ischel ufant, vegna chansa i quinte, c'è la a scola al rom Fortuna. Dai a forse schon un o c'è il genitor ci guarda al prim moment in pa stut. Ha in sé ese trist ci dovra quai ozendi, ma in stes fitch bel ci si occupa del tema is piglia serius. Mosar a scolares i scolars sco c'è Fortuna funziona, ma co ma quai? As poia imprender sentimains positiv si Fortuna sco c'è imprende a far quin, so la grammatica tu daistia, e l'ora giusto mo imprender quai la, in gio c'è il sentimains positiv si venien qua e la forse schon in sich alla quarta. Domandai qua di Magister de Fortuna al Center de Formation per Tecnica a Frauenfeld, qua is nempe una delle prime scuole in Svizzera ci ha integra al Rom Fortuna il orari de scuola. Si è risposta ci non ia principal manch be per sentir bain durant le ore de scuola, al bet es schon ci juvens dessen pitöste elaborar metodes ci juden a tor svesper manz le vita. Ci imprenden lor fermezes i de meter als bets iti il loro er realizzare in loro vita. O se ci fanno al scolare, se le scolare, se le sbun, 72 lezioni e l'occasione ed esercitare certe abilità per ben stare a lunga vista, tanto rotter er co-irintuan con emozioni. Di meno, imprendere a scuola, scoccia Fortuna funziona, bebonder quant ferm, ciò qua fa scuola e in avvenir, qua prono in Svizzera. E musica per quella, bisogna per in attacco al Fortuna.

Lundagi bunuri in 4 minuti se les 7 i a tots sin via osa far attenzion. Vaglia per to questi sun sull'autostrada a Traide stand der Quere Süd i Quere Nord ai Bestjes sun via. Di mena far attenzion sull'autostrada a Traide stand der Quere Süd i Quere Nord is a Bestjes sun via.

0: las novitats ter RTR.
1: Nov ons venter la bova da Bondo alla drecira regionale Malöge comincia il processo contro 5 persone responsabili. Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana è in arresto inquisizione per via da violenza a casa. E Laura Ozzesidezzo le Gliffi, ciao, siamo dati 20 gradi da qui a 26. Iele 7, mio nome Urs Müller, bienvenuti. Quest'emna tracta la drecira regionale Malögia Puntragigna il cas della bova al Pizzo Cengolo davant Novons in Val Brigaglia. Per quella disgrazia erano morte 8 persone. Il processo è rispondere alla domanda se 5 persone responsabili e inculpanti devono tralasciare da serrare le sende di viandare nel territorio per periclità. Il processo comincia oggi e deve durare 3 giorni. Sent il gran incendio a Tusaun in venidas chatadas las barres de las duas ulteriores personas sparides, quae ha comunicia la polizia cantunala ier sventer mesdì. Ulteriores personas sparides ne detti a bitch.
2: Ine de las cium personas che valevan sco sparides agiens idea localizau pli baul, scrive la polizia. Schon la sonde an in sem flau duas barres elbegeg, quae per part periclitaus de cordan zemen. In tot ansem flau e la casa de pliras abitaziuns 4 bares, 14 persones avevan saviu abandonà quel al venerdis durant el fiug, oggi delas en venides blessades. La regiun pel fiug è un bo clara, las investigaziuns continuation. La regienza grigiuna exprimiu saia consternaziuna tristezia suenter la disgrazia. Ella condolesce alle famiglie delle umfrendes e divise biara forza in quelle ore tristes. Il medemo men grazie e a tutti che stai in azione durante l'incendio. Florian Mon, redazione Quera.
1: Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana, Jacques Moretti, è in arresto inquisizione per via della violenza a casa. E lei è attaccata a donna. In conseguenza sa quella venire trattata in l'ospitale. L'emprema all'emitur de televisione genevrin Lemo Bleu rapporta in causa. Si sventra RTS conferma il rapport. La chancellia d'advocats, che rappresenta il coniugals, ha sottostricciato il sciabez a casa per tutti insulette mai in la vita privata dals Morettis e che quels vien investigati indipendente mai dall'incendio disastrosa Cromontana. La notte da San Silvestre rotò in fieu in la bar, curanti in persones in mortes e 115 ulteriores blessades. In ospedale all'exterior, l'Ucraina festivesce ozzes di dell'indipendenza, giusto avanti 35 ons e ella sa deliberata dall'Unione Sovietica. Da spera il presidente del Consiglio dell'UE Antonio Costa vegn il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, specia a Kiev. Per el es il prim viadi all'exterior de piccole entra in uffizi avanti in mais. El accentuesce con qua il sustegn della Grande Britannia per l'Ucraina, ai num da Londra. Da sper Burnham benevent il presidente ucranais Volodymyr Zelensky, il presidente francese Emmanuel Macron e

0: dil chancellier tudest Friedrich Merz. Plinavant det in a conferenza per video cun ulterior saliats dell'Ucraina. Entanto, nella notte passata, continua la attacca svizzendaivla tranter la Russia e l'Ucraina. Tranter autra la Russia, attacca mires en la città Kharkiv en il nord-ost dell'Ucraina. Tenor las autoritats locales en trais persunas vinides mazzades ter las attaccias ordalaria. La Russia da sia vart rapport da attaccias ucranaises cun drones e raquetes in la città Krasnodar en il sit del paiais. Duas persunas sain vinides mazzades, cura che tocca da drones sae crudades in una canorte d'ufans. En plis aia in magazin din commerciant online vinito cia. Del sport, Balapei regional, tutte le tre clubs grigiuns che in stazio in azione iran pudì festivare in Victoria. In la seconda liga schlue in Lyon-Grignà Ordaifer contro Vaduz con 4 din. I Valposchiavo Calcio a Grignà contro la Runa con 3 din. Per Omadus clubs es ist alle prima Victoria della nuova stagione. Le donnes del team sur Selva han già pudì festivare la seconda vittoria della stagione. En la seconda liga han la sur Silvanes batti uz nach Claremain con 7-0.
1: La meteo.
0: Als es idet zu la lief, en il decurs del suenter mes disse formen nivels pli spes, local main poi venir bletsch. La temperatura maximala i 30-20 grads en lenghe di nota, 25 grads en sur selva e 26 grads en la region da Quira.
1: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada 3 di Stranda Quira Site, Quira Nord, ai animals in via, jede fare attenzione in ome due direzions. E in Val Calanca resta la via Tranter Molina ed Arvigo serrata per via da Boves.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Due 150 equipe sono state alla presenza del Swiss Epic Vanch 26 e guadagnà an dus grigiuns. Fedri Barandoni ed Andrin Beli, da più del duo romanci e lor vittoria giusto scoprossam qua pro no essun ledina scena.
4: RTR. Unic e simpatico.

0: Lunde di bunura la seti du de gina meldre istoria na ves la corsa extrema del Swiss Epic podu scriver ord viste romance. L'equipa indigena in Giardina La Pond con Fedri Barandun e Andrin Beli ha guadagnato la corsa e al team RTR con papi e figlia Rolf e Pierina Beli ha finito la corsa anche la categoria Mixco Terz sul Podest. Grandi emozioni per Fedri Barandun, a mo mai non ha neppe in team romance guadagnato al Swiss Epic.
1: Incredibile, veramente incredibile. Da spiegare la prima etapa, Stefano è successo. C'è crazy e alla fine sono ben contento. Non so mai stato tu. Non so c'è dire.
0: E la base per questa vittoria è Fedri Barandoni e Andrin Beli. Mi sono al primo di Curciano guadagnare l'etappa da casa alla punta e andrò a il mince di Cultrico e alla partenza. Andrin Beli, al più grande successo della carriera?
1: C'è definitivo. Io grazie a mi ha mostrato in calassina di corsa di bella. Qua è proprio stau. Non è più grande fino a mia. Claro, forse il Cape Epic, le c'è in sport e non ti sturco alla corsa che ho, per sventer. Già, lo sono alti il Swiss Epic. E da se vengono in quella corsa è proprio in highlight, in punto culminante della nostra carriera.
0: Gratulazioni. Spero la vittoria per l'elita alla famiglia Beli e potrei far festa con Bab Rolf e figlia Pierina. E sono il team RTR alla partenza e hanno finito la serie Scotter. Fine music musica Michael Jackson e te la indura con ci desidera adesso e dopo l'ultima corsa.

0: Vanchestu du di avant fedri branduni dendrin beli gudonien al Swiss Epic Vanch Vanchises la corsa chiama na cinci di stras la regione dell'Inge di Nota i de Tavo. 250 equipe sono stas della partita i gudonia an romans. Sper la vittoria pro l'elita alla famiglia Beli potuto far festa con bab Rolf e figlia Pierina. Es un itchko team RTR alla partenza novan rapporta i an fini la serie de corses ir sul podest sul plat. Traisi sun ossa es dus part del circolo exclusiv Epic Legend co esquai.
1: Ja qual Epic Legend medaglia per me. Eben jetzt war meine Medaille, aber mei schon net sehr speziell, weil ich war ich mein schon ans Gitsche dine Repertoire ko alle Sets kau als wie Epic et quere per mei dine Indels blieb ja als Moments, ke weiß so wie da als Kurider ko alle Medaille, da wir sehen alle Emotionen, da das Sets reunier schine schon ja u speziell, et emotional.
0: Emozionale in buon cevazzin, dire la fine del bud, dove stars 300 km col velo palba Rolf Beli.
2: Se vi finisce il Swiss Epic che adesso da Bialaura è schon ascensi insieme, aber forse insieme aveva neanche mai spiegato che venisse bene, aber c'è lo scilonge si trova in Valencia.
0: I blair de più impressions in emozions del Swiss Epic 2026 ci dis irie a fin chatava con un clic su rtr.ch.
3: Puls, der Sport.

0: עם קוואטד מנוץ לסטימט.
1: RTL מוזיקה ברינה שקדים.

0: Spranza al comenzà il ben provoquist l'undes di bonura o sese punctles 7:30 Urs Müller sa ci ci da de nuovo.
1: Questa è una tracta la drecira regionale Malögia, appunto gigni il caso della bova Bondo davanti a Novonts. Tra quella disgrazia era morta 8 persone. Il processo ha rispondere alla domanda se 5 persone responsabili e inculpanti di aver tralasciato a serare le sende di viandare nel territorio periclità. Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana, Jacques Moretti, è in arresto inquisizione per via di violenza a casa. El aia a casa donna. In conseguenza sa quella venire trattata in l'ospital. Tranter altra RTS rapporta in causa. E tra il ballo regionale, nella seconda liga Schluenglion, Gudignao Daifer contro Vaduz con 4 din. E Valpo Schiavo Calcio a Gudignao contro Glarunna con 3 din. E le donne del team sur selva ambiti Uz nach Kleramain con 7-0.
2: La meteo.
0: E la nuova comincia con Sulaipel Grigion, per verso dove si arriva in primis nuvel, si finisce poi l'urirnir blech qua e là. Qua è per temperature maximali da 20 gradi in inge di notte, 25 da in sur selva e fin 26 gradi in la regione da quera.
2: Vias e traffic.
0: L'autostrada a 3 da stand der Süd e der Nord ist ein bestes sind wir fat attention ed es da far attention in totes dus directions die meine l'autostrada a 3 da spal moment der Süd e der Nord bestes sind wir far attention in totes dus directions il ora in Valcalanca resta la via tanter Molina e Arvigo serada per vida boves tot sind wir fat attention i buon viadi. A Modesia ad dormir, loro comincia la ciacciotta in Grigion, sono sicuro che uno ce la sa qua. Ma in buon tempo per dare in cook, sono per cifre fine verso 10 della Zot.
3: RTR, informativo e divertente.
0: Billie Eilish, buondì.

0: I pretendo si neada c'è Lionel Babst, quel ci va in la storia del kicker di Sesco, quel candidato c'è ogni la più grande, lunga posa di ronde 12 e ronde 3. E una passata è una stazione inviata con lo kicker di Sesco, dove sapevate per cui c'è quella lunga posa, o avanti c'è nuova infatti quella lunga posa, a Lionel Babst impromiscuist.
1: Ja, weil ich ja dir gewusst, also nasse Stiebe von Slowä, aber ja, dann auch so, ich wusste es nicht. Aber das war vorsichtig gelungen.
0: Ma questo è una loro scuola domandare a Sergio Guecci ci viene a prossimo ma mangi loro qua da portare e là insomma a mo voglia di dire su inviati Nina a Savair scuola prossimo in 4 minuti o vai buondì
2: ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht zwei linke Hände bin ungeschickt bin mir bruchlandig als Chappilot

0: Hei, din tante c'è Bashi a centà una de sies noves, vaina no a cercia a Lionel Babsi, ma c'è tail.
1: Il Kikerisis, presentata folk, vostra bottia dal vich in la regione.
0: Buondì, ser Lionel.
2: Und dies mei?
0: Ai, oh, si se bun.
2: Ossa, è di bien. Ai funzionau.
0: Ai, ossa, è funzionau.
2: Un gien semen.
0: E na schon in, wir schon in pein teme, c'al ves forzi in vlida, no? Pri de la lunga posa.
2: Ha, na, na, insomma, bu.
0: Qua schon nö, vi vel mis al giovagliarin.
2: Perdona?
0: Vi vel mis al giovagliarin, vel schitanti in agenda.
2: Na, ja stöve, mera, ja, l'agenda va scritta, bestan schulder va.
0: Appunto. Il veve in promis avant che no geni qua su inviadi, so è su nida Sergio Guecci Gabi di Gonde su io i inviadi, il veve in promis quella ada c'è la sport sfusen era vertes pro e la d'altor pro sino ronda a casa.
2: Sì. Se let nince cas ed e fosse un bia altra vert nu ven in di lac.
0: Oh.
2: Boschisco sicura bia. La sia di bia lacs, aber bu en quella dimensions che sco che.
0: Tant la reclama, Sergio, ha già voglia di dire.
3: Ah, mincia cas, fis forse da tenia irandil, che il vordarce c'è possibile, se date una continuazione da quel kickeri sei inviati per cebec er ter Lionel Babsch. Mincia cas, il sto l'emda fic intensiva, l'emda passata d'antandena emda fic bella, er simpatica, cordiala, e las auditores e dils auditores, c'è ongiù il kickeri sei, scazzo, faccio che il proprio stupend. Also che gli anirò a mincia cas a restar e ci date una continuazione da quel kickeri sei inviati per cebec.
0: Mince casa banda al plagiare, zair do di al plagiare, evna passando a Sergio, i cece bader in paine, ste frisuri, zozzi, c'è un pa gulif su, a quanto far con quel cabrio o ci vuol dire tingir?
3: Also il cabrio, senza far reclama per marca, scale proprio sto.
0: Schon, ha, in cocen, grandios. Le fotografie su nerte a funzione degli al inviati. No, no, to scherzo. O se venia serius. Ser Lionel, noi ovain runda trais. E la fat ses correctes al prüm, set correctes pro il secondio. Dovres ot di mena Sergio.
3: Och.
0: Ot.
3: E dovres è la qualificazione per il finale.
0: Al final. I vali stes per alt.
2: Lei non prova
0: a
2: conoscere di una pezza cop.
0: Ah, lei è vero che ci viene. Sergio, sei pronto?
3: Già Jean Blair Klitsch, Lionel Babst per quella terza ronda.
0: Un,
2: grazie, Fitz.
0: Dus, treis. Ci va oggi in grigion per Bulais, dai un cesti.
3: Falò.
0: Un telefonare al 143 si arriva per la Tox Info Swiss. Per il momento in Svizzera da più persone su 65 anni con i giovani sottovanti. In Grigione si sono passati da 40 persone a Ciaccia.
3: Correct.
0: Il Bascat è una frisura con c'è vest che arriva fin per le spalle. In settembre da in Kikerisè speciale e le Ciamone di Ciaccia.
3: No. Correct.
0: Bushman è la prossima luna plena.
3: No, correct.
0: Il diametro del Solai è vers 400 più grande che quello della Luna.
3: C'è, correct.
0: Il radius è preciso la metà del diametro.
3: C'è, correct.
0: Il Yacht Harry ci sta in Downing Street Dish a passa 900.000 followers.
3: No, correct.
0: Da Vendel 27 costa una certa con posto B in Svizzera, un franchi.
3: Correct.
0: In Svizzera è il Cevrel, sta l'ampassà la bestia che disnuda se è tanda al più sovent.
2: O se sono gasse ripetere la devota a Budeo.
0: In Svizzera è il Cevrul stat l'ompasa la bestia che disnuda se è tanda al più sovent.
2: C'è.
3: Correct.
0: È corretto, tutto è una fatta, quasi io. Dove, alla fine sono un po' tenuto un po' nervoso qua. Quando era uscito Zacchi, non aveva tanto quando era la strategia, non aveva tanto più a fine che c'è quinta, eh?
2: Ah, io metto col devoto a trecciare, sto se un da in adus.
0: I reint che il rischio. Bun?
3: Lionel Babst, c'è facendo domanda che le ores?
2: Io spero da chi sì.
3: Il finale, domani giunge il finale da 12 pretensioni in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 corrette.
0: De fatta, wow.
2: Super.
0: La posta ha fatto bene, la posta ha fatto bene in quel caso. Al belle gazette.
2: De, gazette.
0: Circa, ha?
2: Exact.
0: Ma bun.
2: Questo è un
0: Presentata
1: Folk, vostra potia dal Vich in la regione.

0: Lindsay die Bunur in Kompanie der DR in 10 Minuten ist lasot. I am Planetas Poja lasar ihr Quischqua.
1: 10, 9, 8.
0: Dis lunch na vai più lura, lura comincia la ciacciotta grigiuna, mo 10 a dormir. Ha i 90 di avanti anche il kicker di 6, intanto ci vegna prepara i spevla e si arrivata la statistica de ciaccia dall'on passà, dal 25 sono state inviati in Svizzera 29.300 ciacciadres e ciacciadres. In tot anes sa ietà bot 75.000 bestias, vuol dire bestias solvadias, per esempio cevrulls, cervis, ciamocci, o appunto airports solvadis toccano anche in quella statistica. I cici dis son eramo interessanti para mai quant ferm, cioè quella cifra variesce da 101 a 101, intanto il 101 grigiun es mincia 40 afla persona ida a ciaccia l'on passata era qua il 101 turic mincia 1000 afla persona ed in tutta la Svizzera is mincia 312 afla persona ida a ciaccia del 2025 qua pro in a quota de donas de 5%. Hai, tante cifre. E cioè per quella quota de donas is a credo dire c'è quella naturna o scena andret qua pro RTR in mincia cas se no guardain sul team de no moderatures e moderatures. As bada postuit pro una moderatura la fibra de ciaccia, Natalia Weber, posso dire, Cecil c'è Urs Müller, ideva entrat son de bonura cunir de studio aint la sese bonura i vis in a cornuna, a proprio una de quelles belles, ci spetta per decorar nos studio de ciaccia. Quella fis di mena pronta, Natalia Weber, be fevra per decorar qua nos studio. Tot il res pensa, arriveramo la corna qua, i se vuo vive tips per Natalia. Hai ques... Pilesla kraja schon am Mujen. Ko dekorar in studio de Ciaccia. Tips jent a Natalia Weber. Bundi!

0: Les novitats de RTR.
1: Novons venter la bova de Bondo alla dreciera regionale Malöge comença il processo contro 5 persone responsabili. Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana è in arresto inquisizione per via di violenza a casa. E l'aurozza si dezzo le gli e ciao a Samurez andati 20 grazie da qui a 26. Gliele Soc, mio nome Urs Müller, BNG. Quest'emna tratta la dreciera regionale Malöge a Puntragigna il caso della bova al Pizzo Cengalo davanti Novons in Val Bregaglia. Per quella disgrazia erano morte 8 persone. Il processo è rispondere alla domanda se 5 persone responsabili e inculpanti di aver tralasciato serrare le sende di viandare nel territorio periclità. Il processo comincia oggi e dovrà durare 3 dies. Svent il gran incendio a Tusaun in venidas chatades las barres de las duas ulteriores personas sparides, quae a comunicia la polizia cantonala ier svent mesdì. Ulteriores personas sparides ne detti a bitch.
2: Ine de las cium personas che valevan sco sparides agiens dia localizau pli baul, scrive la polizia. Schon la sonde an in sem flau duas barres elbegetsch, quae per part periclitaus de Cordanzemen. In Todansem Flau è la casa de pliras abitazions 4 bares. 14 persones avevan se viu bandonà quella venerdis durant el fiug, oggi delas en venides blessades. La regiun pel fiug è un bo clara, las investigazions continuation. La regienza grigiuna exprimiu saia consternazione e tristezia suentra la disgrazia. E la condolescia alle famiglie delle umfrendes e divise biara forza in quelle ure tristes. Il medemo men grazie e a tutti che stai in azione durante l'incendio. Florian Mon, redazione Quera.
1: Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana, Jacques Moretti, è in arresto inquisizione per via della violenza a casa e lei è attaccata a donna. In conseguenza sa quella venire trattata in l'ospital. L'imprima, l'emitur de televisione genevrin Lemo Bleu rapporta in Chausa. Se su entra RTS conferma il rapport. La cianzlia d'advocats che rappresenta il coniugalza sottostreccia che il sebezza casa per tutti in soletta mai in la vita privata dal Smorettis e che quals vengono investigati indipendente mai dall'incendi disastrosa Cromontana. La notte di San Silvestre era rotò in fieu in la bar, 41 persone sono morte e 115 ulteriori seminite blessate. In ospedale dell'exterior, l'Ucraina festivesce oggi il dì dell'indipendenza. Giusto avanti 35 anni, ella si è deliberata dall'Unione Sovietica. Da spera il presidente del Consiglio dell'UE Antonio Costa, vin era il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham specia a Kiev. Per el è il primo viaggio all'exterior da piccola entra in ufficio avanti in mais. E l'accentuesce con quai il sostegno della Grande Britannia per l'Ucraina a in nome da Londra. Da sper Burnham benevent il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, er il presidente francese Emmanuel Macron ed il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Prinavant detti er in a conferenza per video con ulteriori aliati dell'Ucraina. Intanto, nella la notte passata, continua le attacche svizzendaevle strante la Russia e l'Ucraina. Tranter autor la Russia attaccia mires in la città Kharkiv e nel nord-ost dell'Ucraina. Tenor las autoritats locales in 3 persones finites mezzades ter las attaccias sordalaria. La Russia da sia vart rapporte d'attaccias ucranaises con drones e racchettes in la città Krasnodar e nel sit del paese. 2 persones sain finites mezzades, cura che tocca da drones saia crudale.

0: ada sinina canorte du fans. En plis haia in magazin din commerciant online vigni tuccia. Der Sport Balapé regional Todelstreis Clubs Grejuns gen stats en aktionier an pudi festival in Victoria. En la seconda liga schloen Lyon Gudigna ordai fer contra Vaduz con 4 din. E Valpo Schiavo Calcio a Gudigna contra Glarunna con 3 din. Per omadus clubs es ist allen prima Victoria dalla nova stagion. Las dunnes del team sur selva han già pudi festivar la seconda vittoria della stagione en la seconda liga an la sur Silvanes pati Uznach i quai clera main kun 7-0.
1: La meteo.
0: Oggi si dette sulle lief en il decurs del sventer mis disse formen nivels pli spess localmen poi ervenir bletsch. La temperatura maximala è tra 20 gradi in lenghe di nota, 25 gradi in sur selva e 26 gradi in la regione d'Aquira.
1: Vias e traffic.
0: In Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo serrata per via da Boves.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Dina stiene al microfono, lunedì al 24 de Vos. Di chi titola RTR sa, la prossima mezz'ora dai interviste di musica. Dina dirci belle sorprese, perché non è in un'altra dire veramente massa Blair, beh qui qua.
4: Che la canzone è una cula.
3: E c'è un bel bonder.
1: RTR. Mes radio. Mia lingua.
3: Buongiorno.

0: mia canzone preferita.
1: Io sono Mattia Sonda de Sterva e io faccio la canzone Ciel Blu e io salei già accesa e che la canzone è una ucula.

0: Al lindo di bunur in compagnia de derte in 7 minuti es a las 8 e mezza.
1: RTL, quai il sempervert dal di.
0: E per sempre verde dots a nostra redazione de musica sfogliare in pante il calendar e c'è da qui qua. Para es oz al 24 agosto il di internazionale della musica curiosa, della musica schrega. Hai per mie orecchie ed in pa curioso tot qui qua per questa musica e sia roba de gusto. Noia. Usce questa per mincini mincina es al otter bel vagliarà qua ir per la roba curiosa, per la musica curiosa e per qua ne ha lasciato declarare più. And giusto a nostra rete tour de musica Dominic Pole in papi precis per ce ci dà insomma quist di qua
2: de pi 1997 datti quei International Strange Music Day ni gi international de la musica strana Patrick Grant de New York è il bab de quei gi seu intent de motivare la jeut de terla e crea musica en in auter stil che usitau forse un pau bizar un pau ort la norma. Seu mantra era «Tetla musica senza pregiudizis». Per celebrar quegi, dessens tetla in gener, in act, ni in lungaj, cans a un maio deu.
0: Ma bun, ora faina qua, e clitora per far qua al une de New Order, qua is Blue Monday.

0: Hei, veldig de la musica curiosa Blue Monday de New Order. I Claire, c'è no leven c'è no mos fare in sigi depuis de quis di con la musica curiosa o dalla musica curiosa i vendo andà per qua a dus experts de musica. C'è nuns ti son lura als più schräg songs sun lur playlists. Presentaina de vola sotti mezza i vo po davet lura decider c'è nun c'è vo laivet tadlar a muovant las nuf.
1: Il sempre vert dal di.
0: In 2 minuti le sotto i mezzo.

0: La bunura del lundi del 24 de Wurst Urs Müller ist brand cool als Novitat in der Stadt les Otimetzen.
1: Quest'emna tracta la drecira regionale Malögia Puntrosigna il caso della bova Bondo davanti a Novons. Tra quella disgrazia erano morte 8 persone. Il processo a rispondere alla domanda se 5 persone responsabili e inculpanti se davar tralasciate serar le sende se devi andare nel territorio periclità. Il possessore della barla Constellation a Cromontana, Jacques Moretti, è in arresto inquisizione per via della violenza a casa. El aia attacciasi ad una. In conseguenza, se quella venire trattata in ospedale, tranta l'altra RTS rapporta in causa. E tra il balla per regionale, nella seconda liga, a Schloenglion guadagna Ordaifer contro Vaduz con 4 din. E Valpo Schiavo Calcio a guadagna contro la Runa con 3 sedin. E le donne del team Sorselva hanno battuto Uznach, i quali Claremain con 7-0.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: E la novevna comincia con solai per grigione, per verso davamo di riven loro primi snuvels e fin saira poi a loro ernir blec. La temperatura maximale quella è oz pro 20 gradi in giedi nota, 25 daia per la surselva e fin 26 gradi oz per la regione da Quaira.
2: Vias e traffic.
0: Se l'autostrada a Traider sta tra Quaira Sud e Quaira Nord, sono bestie, sono via e desidera fare attenzione qua in tutte le due direzioni. Di meno, l'autostrada a Traider fa attenzione, tanto tra Quaira Sud e Quaira Nord aia bestie, sono via. L'Uri la Valcalanca resta le vie tanto Molina e Arvigo Serada qua per vida Boves. Fate attenzione e buon viadi.
2: RTR.
3: Mes radio, mia lingua.
0: E les gigantoni.

0: Ray Dalton kwa pro RTR in 17 minuts is les 9 gevus in bel lundesdi dels 24 de wasch. Die kunt sfugliar 8 antil calender punta, vana do di fin già quart de voles 8. Vis quisqua 8 al di della musica curiosa. Il nostro redaktor de musica Dominic Pole declara forza giusti ceremoniada per ce ci da quel insomma, per ce ci dovres quel insomma.
1: Depi 1997 dati quei International Strange Music Day, ni gi international della musica strana. Patrick Grant de New York è il bab de quei gi. Seu intent era de motivare le jeut de terla e crea musica in un altro stil che usitau. Forse un pau bizzar, un pau ort la norma. Seu mantra era terla musica senza pregiudizis. Per celebrare quegli, dessens tetla in genere, in act, ni in lungaggi, cens a un maio deu.
0: Qua di mena, per ce ci da quegli della musica più curiosa, e sono l'ora e ridi a scrollar tras mia playlist, ma là disco ci des, bede cetar musica ci plage, ma in mai, appunto, di una scena roba de gust, ne cetevo se ce l'han fui sosante anche extrem curiosi, per qua domanda l'ora a dus, ci sono in sic più experts de musica, ce san, o der vessen l'ora tips, ci va pels songs in pa più schrecks, di ho segnata. Isco prim, giusto, la domanda nos ridu Dottor de musica Dominic Pole, c'è il loro partai in song curious.
1: Whip It de Devo. Devo è una band americana de new wave et art punk dels anni 70. Da jetzt no schon un po' in genere un po' pli special. Whip It monta Jai Schlar, pia Peitschen per tudest. Ma la canzone da fa nuot con violenza ni altres praktikas e è una parodia sul optimism stravagau all'America de quei temps. Whip it stat keusco expression per quei demonies look, quei easy, quei nigin problem. A per quei ideal per quei gi della musica strana.
0: Ma allora, la vera scuccia il tuna?
2: Whip it good!
0: Ok, quisqua fis... La canzone è un po' più curiosa per questi del songs curiosi appunto del nostro redaktor di musica Dominic Pole. Domanda a Naya per un modo in cinoter e qua è Adelias Zuzeus. El ci fa er zves musica moderatur qua per noi.
3: Una de mie bands predilette è nom King Gizzard and the Lizard Wizard. Una band dell'Australia ci dà da spiel 2012 ci ha pubblicato spiel ora 31 albums. The metal, psych rock e garage sur jazz, rap et EDM alla band fingiat de stablers con fins musicals e rivin al schmöd bot a dünne de perschwader una grande combinanza de fans loyals. Cletora na ella canzun Rattlesnake dell'album Flying Microtonal Banana.
0: Usche tunnel. El song in papischrek de Delias Zuzeus, Rattlesnake. Hai, io sa, non te l'hai nuna, o per qua ci non fanno qua ci dice, ni fuso da te l'armi c'è tanto appunto, io ho questa zona di comfort delle orecchie, sì, e la decidere, o per qua c'è per me se più ti sgrif decidere, qui qua fu quella di Delias, qui qua a moneada quella là del nostro redaktor di musica Dominic Pole. La te l'armi è quella di Delias, uscia? Tu ne sei quella là, eh? Basta, voi potete scrivere 079-270-07. C'è nuna lessa vota là. Più in quella là da Delias, ci va qua giusto o avanti di giusto del nostro redaktor di musica, Dominic Pole. Whip it! Voi potete scrivere e lasciare un po' altra musica e allora devo decidere se c'è notate là.

0: Hai tentanța vaina cea oță al 24 de voștis, quel di de la muzica in papi curiuse, de la muzica șrega, no vaina dumanda dus, ci scagnoșa norim pa cu la muzica, nostra redactor de muzica Dominic Pole, i nostro coleg de moderazione Elias Tuzeus, ci ci dislura per es, ușem pa muzica curiuse, quisqua qua es quel de Dominic Pole.
1: Whip it good!
0: Whip it! Divo! E allora uscite una quella là di Elias. Rattlesnake, the King Gizzard and the Lizard Wizard. Mi finisce qua c'è stata grandiosa. In mezzo caso, non vanno a domandare a voce c'è una line. La line Rattlesnake o la line Whippet di Divo. Mo vai decisi. De dera, sono idea. Non è così simple da chattare, ma non vanno cifre le risposte. E la line Whippet, Divo. Di della musica in papi curiosa. Buon divertimento.

Balli della musica in papi schrega divo Whippet venedo di 4 minuti dalle novità qua pro RTR. E finalà, amo alt che nostre orecchie conoscono in pamel del Pascal Gamboni.

0: Konkret examinar vigna in a cooperazion pli streccia tra l'infrastruttura della RAID per optimar la qualitat. Per questo intento è nel sottoscritto una declarazione d'intenzione che hanno comunicato a due concerni della telecomunicazione. Malgrado la collaborazione possibile, vedono els restar concurrenz via concerns indipendenz con rights, frequenze e prodotti separati. In la Jordania hai da un incontro tra l'Israele e la Siria per riducire le tensioni tra i due stati, che rapporta l'agentura di novità statale siriana Sana, quella si riferisce ad informazioni di insiders. Medie israeliane rapportano dal discorso in la Jordania. Faccio parte, tra l'altro, il ministro dell'exterior siriano e il chef del servizio segreto israeliano Mossad. Il chef dell'UEFA, Alexander Čeferin, vuol bici diventare presidente della FIFA. Elna candidesce l'autor Mars bici per il posto, come dice il sloven in il romda d'in podcast. Sco avversari dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, sai el bler pli credibile, c'è il naia bici interessi da quest post. Čeferin è da più 10 anni chef dell'UEFA, sotto sia bacetta a quella annunziata a boicottare tutte le concorrenze della FIFA per il campionato mondiale. In nostri steingistri il balapè Breel Embolo continuesce con sia carriera nel Stadio Zuniz. La decadere della squadra nazionale mida in la Major League Soccer tra Atlanta United. El aia sottoscritto in contratto 3 anni. In la Eastern Conference il club del Stadio Federativo Georgia sin l'ultimo platz della tabella. Embolo aveva anche un contratto valevole per Rennes in la Ligue 1. Il transfer costa rund 15 milioni euro.
1: La meteo.
0: Oggi si detta sulle live, il decorso sventa mesi se forma nivels più spesso, lo calma in poi venire bleccio. La temperatura massimale tra 20 gradi in legno di nota, 25 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quira.
1: Vias e traffic.
0: In la Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo serrata per via da Boves.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Dalla Damau, alla Saira.
4: Die Virginia Buna posa de Café mis nomle di na scena i musical mainch partina kun. Virginia! Na vegnen de mai nande der Kennedy, Kiss Me, Belishet kunung.

0: Matteo Pallas, nov idee, si sun ver zyrece pro una Monica de Cernet daia ot in beltog torta e la complice nempe al 53 avel. Al second nom na vaina cif ne nese scritt qua, ma Cernet ne nese ne usce grondi per quai sun ver zyre ci se sa ci ci dis de gratular in comun. Lura, onna Margareta Gartman e la complice ot al zons feste vigna fata vignogn pel 90 avel. Cordiale gratulazione.
1: La copina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Ci vesient ot da fare in plagiar per in cinque a al zonzel 24 da vos. Telefonar po david os 0800 20 25 30. Riv os in quest moment les linges. Provar po david os 0800 20 25 30.

0: not really heading. Hey, du sie hat die in Tünchenu cercheven al secondo nome della Monica de Cernetz, ci fa otz anniversari per in 53 aval, intanto a telefonare ci per gratulare la Corina Bodda Valciava. Bon di, donna Corina.
1: Bon di, la Dinda, bon di.
0: Punto, noi cercheven avanti, non aveva un becciuf in gratulazione per una Monica de Cernetz, ci complisce 53, io so se vai nel ciccia qua isprezis.
1: Hai, hai. Na Monica Stupan, appunto, ella complice 53 anni e io te la lascio semplicemente gratulare e già vuoi da cor tutto il buon. Buona sandà e ci sei già vuoi venire a complice, contentezza, fortuna e tutto qua ci sei già vuoi. E appunto, noi vai a lavorare più bot insieme alla scuola da pedagogia da Cernetz, a società ossa Josus. E hai con ella ne tieni fitch un bel tempo. Ella è fitch una chiara, fitch una cordiale ed è pronta da aiutare di una tozz. E hai proprio tieni fitch bene. E ossa hai novaine per momenti se bler contact e hai fus flott. Da dire niente insieme da bere un caffè o se.
0: Hai cool tazza da DRTR ci arriva ben po' da portare.
1: Ma ci sa!
0: Per la Monica Stupan da Cernetz si complisce il 53. Vogni piacere il telefono, donna Corina?
1: Di stessa mai, grazie.
0: E anche alla prossima, un bel dì.
1: Hai.
0: Tutto buon.
1: Ciao Ladina, grazie.
2: La Cuppina. Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno Engiadina.ch.

0: Sergio, ci c'è sei incevinar di onde qui sono is?
1: 1987.
0: Ma dai!
1: Dai, sabe?
0: Ma perché? Perché?
1: 1987 e a fau.
0: Ma logic.
1: Constate.
0: Dai! Mino, ma qui, perché?
1: Dai, dai, no, proprio bene. Che gli è uscita che la tipica musica di Zonzo 80?
0: Dai, ma ci sta. Quella si dice.
1: E a fau è... E sono ancora shine.
0: Ah, ma c'è ti sei già giusto proprio c'è
1: on.
0: Sergio, Zun, hai, ne sa mai che ne dret. Non basta. Sergio, tu non esco per discorrere con mai sur da musica, tu esco per zurtor, tu vas in direzione mezzedì. Con nostro auditore, nostro auditore c'è spetta.
1: Precisi, di scurin, ho sang da varte na occurrenza da solte teatro dedicata agli artisti Jacques Guidon, Elves podia festivar che sto nel 95 aveva l'anniversario. A cajun da quel anniversari dati gli attualmanc quella occurrenza da solte teater la prossima presentazione a mesemda nos discurin schon oz surt Londer pian avant nizza saveir ceci dat da nov senerter.ch e oz lancian zair na nova runda ceciosas siva ci Elisabeth Schgiero gudania ir il jackpot cercianza da venda doz in a nova ciosa.
0: Che dire ad Ercella la soluzione?
1: Che il vesso da vurdarsi?
0: La harassa de legno.
1: Ah, poi sai,
0: ma perché c'è una va sonda? Hai la harassa de legno. Ma pensa, quanto legno c'erai? O il harass? Cioè, nel, hai,
1: il harass. Basta, Elisabeth Schiera per 180 francs in forma da buon sapireccia. Andrò ancora ad aver grand piacere da che la domanda è ci davanti la prossima vittoria o il prossimo vittor del quiz ceciosas.
0: In quarta davanti les dici. Lynch ne vai a più, Sergio Plagiar dal telefono. In 5 minuti le 9 e mezza per mai tempo di dir arrivare per oggi. Non è Plagiar che ha cominciato questo lunedì in nostra compagnia. Mi sono la dina scena. Stad bain, Ian. Alla prossima.

il è la nuova mesa. Per Vegas Sunset Bagna Lemda Nova agli microfone Sergio Guec, Joation Bunde, Belli in the Ste.

0: Ella dumela a dus si funcziona, allo funzion egli.
1: Io vam provo con una harassa.
2: Una harassa?
1: Ja.
2: Una harassa. Po war büsses funzions? Un klassiker nütziaiva. Es poe dovrar da daint e da dora, una harassa.
1: Super!
2: Don Elisabeth! Gratulations! Din Giunta è stata qua in New?
1: In Klassiker, ein Zentime, wie eine Gardicin, sto studia simpel, allo ai, ciao, ciao, a, ins Brände, ins A, yeah!
0: Elisabeth Schgier, la pinova victoria della nostra questa da Angevinaro Gudania Ir, tar Elias Zuzeos Bonzan la valletta da 180 francs, nous lanciagni oz perché in a nova runda c'è ciosas tra i snofs ciavazzins da scrivere in a ciosa an pacas minutas.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Soda, Zitronen, soll ich dir auch eins holen?
1: Ja, bitte.
0: Ich will ein Soda, Zitronen.
2: RTR in Hinderste enkart alles dich.
3: Che chauses.
4: Presentata Nikis Kuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikis-wohnwelt.ch.
2: Ancevar lemda nova con il nostro gidil avant mazde savez far ternous angevinar la chosa shigarteja ir gudanier da venda dots. Cercianza in a nova chosa. I valla anche da Zandizar, vedils novs, ciavazins, da venda dots, vign cercea kelco.
5: La chosa è concepita per un'altra chosa. La chosa protegge. La chosa ha una funzione specifica.
2: C'è pudess quel esser, ci ho schon una buona idea, 0800-25-30 da guadagnare datil in bon a 10 francs. La ciosa è concepita per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. C'è pudess quel esser, 0800-25-30 da guadagnare datil oz in bon a 10 francs. Ci les aver la onor da poder lanciar quella ronda da quiz. La ciosa è concepita per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. RTR Ciosas.
6: Bienvenuti Sergio, Teofil.
2: Mi fa piacere, Teofil de Rungs. C'è la vostra proposta, c'è potesse essere la ciosa ci cercianni?
6: In carabiner.
2: Cercianza il carabiner. La ciosa è concepita per un'altra ciosa. La ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. Il carabiner. La prima proposta da quella nuova ronda da quiz. Il carabiner cercianza bec.
6: Buscinaus.
2: Gugente no treva. Grazie della partecipazione. Belde Teofil de Rons. Proposta numero dos. RTR Ceciosas.
7: Ciao Matilde de Rons de Lyon. Bingi.
2: Is asparenza con Teofil de Rons?
7: No, aber odil medim liuk. Non si altri da lede comonte.
2: Fijbel, Matilda de Rons. Vossa proposta.
7: Io dico in paliat.
2: Il paliat.
7: De.
2: Il paliat è concepito per un'altra cosa, protegge o una funzione specifica. I tangia becciang per guadagnare il jackpot.
7: Oh, ma te son.
2: Gugente no treda, Matilda de Rungs. Bel gli desde.
7: Grazie.
2: Adia, grazie della proposta. RTR, c'è cosa proposta numero 3. Ci lascia il pruar.
8: Allegra, qui è Carmen, io dico che io non so dire che in Romagna, ma io sono lì che sto al pensiero. Forza.
2: Cercianza Irbec.
8: Ah, ok.
2: Gugente no treda, grazie della partecipazione.
8: Ok. Grazie.
2: Anche a dus chance soz da Gudanier 0800-25-30 RTR Ceciosas, proposta numero 4.
9: Qui è Lucia Ruinaccia, da Mistair.
2: Buongiorno, fa piacere.
9: Ilz Iliers.
2: Ilz Iliers, la carta proposta da quella prima ronda da quiz ci cercagna una nuova ciosa. Ilz Iliers, è erbec la ciosa ci cercagna.
9: Bel dia a tutti.
2: Bel dia, grazie della partecipazione. Anche una chance datil osa 0800-25-30 ci les pruar. Proposta numero 5.
10: Sì, buon dì.
2: Ci è al telefon.
10: Quindi otto quadroni da stan.
2: Pronto per la ciaccia, otto quadroni.
10: Quasi.
2: Amplaneir la frasciera e da lo vinca il boom orchestra.
10: No, vai vinci.
2: Otto, c'è Cercianza.
10: È una pezza d'Anclè.
2: Mm-hmm.
10: Sì, c'è questo, il d'Anclè. Poi si smette sul dime perché lo voglio, lo voglio, devo cusire. questo, quello c'è più cigno di metallo.
2: Ma preciso.
10: Era un Denclé. Era da cucevosa, dove era il Denclé?
2: Ma sapete che c'è il term corretto, non? Aber no, Giannis.
10: Non sai, poi il Denclé, il Fingerhut, poi dice qua in tu dai.
2: Potesse essere, Fingerhut. Se gli ho già inizio simple manchel per mettere su il det per befurare, eh?
10: Ah, ok.
2: Feature pragmatic. Otto quadroni. È concepita per un'altra cosa. Protegge o una funzione specifica? Prest. I cerciani prest, eh? Dantant in un'altra cosa ci cerciani con quels ciavazzins. Grazie per quella proposta.
10: Baldi.
2: E Giaveis e Baldè finian in Otreda.
10: Sì, yeah. Grazie, figlio Sergio. Baldi.
2: Saleit, seduceia, fissla che la nuova ronda da questa lanciata. La prossima chance da guadagnare vez schon domani in bon avanti, Franks.
4: Ciao. Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

Kurtank, Enza Ceper, Otto Quadroni, il Declar, o il nome per Zurmiran, che è per mettersi nel det, per proteggere dall'aguglia il Declar, speragna da aver potuto agitare a Otto Quadroni, sto in una proposta oz, antiglia nostra gida angivinar ceciosas, il Declar. Ulteriores propostas, domani pushpe, in carta las dish.

0: Les novitats per RTF.
1: Sunrise e Salt volen insieme fare de pli concurrenza Swisscom quai in regions rurales. Il chef dell'UEFA, Alexander Čeferin, candidesce bec per il presidi della FIFA. Quai indus les temes o ce les dies, al microfon Urs Müller. Bienvenue. Sunrise e Salt volen rinforzare lor collaborazione riguard la raid per telefonia mobile in regions rurales e main populades. Concret, examinare vigna in

0: responsables per l'incendi. Il chef de l'UEFA, Alexander Ceferin, vuol Bitsch diventare presidente della FIFA. El na candidesce l'autre Mars Bitsch per il post, a comunicare il Slovin in il ronde d'in podcast. Sco adversari dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, saia el bler pli credibile schel nae Bitsch interesse de quest post. Ceferin è depi Dijons chef de l'UEFA. Sud sia bacetta a quella annunziata boicottare tutte le concorrenze della FIFA er il campionato mondiale. Ed anche il tennis, Arthur Fils ha guadagnato il torneo de Masters a Cincinnati e nel finale ha battuto l'americano Francis Tiafoe in 3 sets con 6-3, in 6 e 6-0. Fils è il primo francese che guadagna il torneo de Masters da più 12 anni. Tra le donne a Coco Gauff guadagna il torneo di WTA 1000 a Cincinnati e nel finale all'americana da 22 anni battisse la compatriota Jessica Pegula in 2 sets con 6-2 e 6-4. Per Gauff è il primo titolo della stagione ed il secondo trionfo a Cincinnati su entro il 2023.
1: La meteo.
0: Oggi si è sulle live e il decorso su entremesdì si forma nivels più spesso, localmente poi venir blec. La temperatura massimale è tra 20 gradi in legge di nota, 25 gradi in Sorselva e 26 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
0: In Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo serrata per via da Boves.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Taylor Swift, Chuck Berry, James Blunt, Weinzer, pront per vos otters. Tutegna Noa e Congi per la musica, procura RTR. Agli microfone Sergio Guetch, Jovation Bunde.

0: Da lombris ter RTR si va emdas plagna caleiras e strous plivgia an bleras regiunz digl grijun ogl alo finalmanc tutegna anca do plivgia dantant per partel nia schibletz cicelogia consequenza per occurrenzas urant il liber egna da calas è stata la cursa da mountain bike Swiss Epic antan lana giadegna ed antil grijun central di scurinza anca nedas urt Londra termenti il studio è Corsin Mon da nostra redazione online. C'è capito allo?
1: Also in prima linea als sportist alla sportista spritiu ken stai la partenza del Swiss Epic Duon. Qua vesin sils malets impressionant sila pagina rtr.ch. Kunzon durant la setapas de la Gievia ad el vendredis se stau fitch bletsch afreit. Suenter a Laura Luvenidem Biamera. Ad il punct CI del Swiss Epic e la Victoria Romance da Fadriba Randun ad Andrin Beli. Denton an avostia la Marcor Taura camo dr giau cert dis sportists e sportistes. Per quellas vessi uns viu esser stau plidir, schals organisaturs vessen botrai decisions per proteger als participants e las participantes.
0: C'è on ils organisaturs decidia?
1: Descursani duas de las ciun etapas. Als Organisaturs entsteis vor Zeit de fa quoi provaid las prognoses d'aura cun dracas a durezis. Quelles midades de las duas etapas el engedina an segiramain schau sua als Organisaturs del Swiss Epic. Els an la finale strihau passages que vessen manau lunch si els culms, quoi per evitar rischas pels atlets a las atletas.
0: Apropo privals, senna montagna tarchel datil anche na segunda istorgia.
1: Oz ad els proxims dies facente la grande bova che venne di giù avon novons abbandonus. Per quella vain umnade mein avon la dertira regionale malögia. E la bova ein mortes oc persones che fedeven in natura, a la bova a destrui na part del vich bondo. Os stolle dertira sclari schapliras persones responsables am faig balls cum valetale situazion avon la bova. Scho quelles wessen forze stiu sera sendes da vienda.
0: Bagna, chella tunga ancuna scheint.
1: Suenter novon se dir inni lauter che sera gorda bo pli del tot, dels details. Per quai venus de RTR online rimnau informazions en in artikels in nossa pagina. Quel continuos in a survesta chronologica, cum grafiques, links sils artikels da pli baul, ad el venios actualisaus cules novas informaziuns.
0: Quel process ci desse sclareir domondas avertas an connex cun la bova giudiglia piz cengalo e quels deis finia mesemda a puntragina sarò ir indanos grons temas quels deis actual informo ir adegna e curacilez via rtr.ch.

0: Belas a nossa companhia, Ilha Lindas de
1: Il Challenge.
0: La Union Cultura Romancia Basilea e Contourn am veida questa sera ad eir ad ara minigolf a Pratteln era da Coanor Saleizza Basilea. Buon divertimento.
2: Il Challenger.
0: Il artista Jacques Guidon da Cernez vesse podia festivar quest'on il 95 l'anniversari a Cajun da quel anniversari dat il actual mancena occurrenza da solte teater di scurinza anc surt Londer an pacas minutas. James Blunt, You're Beautiful.

0: Shawn Mendes, sentieter RTR. Il artist multifar da Zernetz, Jacques Guidon, fis Keston Nia 95 Jones, vil, ca jung da quel anniversari dat il na occurrenza comunabla dalla Cesa Gregori Zuaz, la Galleria La Suost Madulain, ed il ensemble Lesser und Berch Tanztheater. Anzemen lessen els dar in a Ileida Frescia, sen la veta degli artist, e chegli con en toc da solte teater ci vigne musoter la Cesa Gregori a Zuaz. Hinterbergen o nom quel toc sen tribuna stat er Astrid Alexandre, ella procura per la musica. Astrid Alexandre vainza osa live al telefon. Bundè Astrid.
1: Bien dì, Sergio.
0: Per quels ci son bec da ce ci zatracta ter Hinterbergen sast ma dare una curta in vista?
1: Gott, ihr seht ja bei Hinterbergen, ich gucke insomma, wenn du bist ein Tanztheater, wie ein Tag kunnest, sin Tribuna, Sault, Pleite, Musik. Und du bist ein Quater sin Tribuna, du hast Saltons, sin Saltons, hat Rika Leser, von Pasca Sivo Berce, lui auch gesagt, ja, bei der Musik, Rika ist quella, die initial co Projekt, faci la regia. Und eben, Gott, ihr seht, quei, punto partenza, quei, Tag, also, gli artisti Jacques Guidon. Abbiamo buon raccoglio biografico, piuttosto in una specie di dialogo con Jacques, con si ovra, e non si facendo in contatto con gli essere artisti, artisti in regioni alpine, periferie, per cui è il tempo di Hinterbergen, perché Jacques Guidon ha vissuto dentro alle menzionavo che si domandava se fosse forse stato da Dinevenne, con quale domanda si faceva in Useba, fossi da Dinevenne, fossi da vivere in un centro culturale, ni sai per quella periferia forse essere libertà. Esatto, circa sia.
0: La findem da ogli Shondolas in premas quattro presentazioni, la prossima è mesem da sera. C'è resun vets survania?
1: Fin di altre resun, da che fa se capisce piacere, e per via contonda tu dici il tema universals, esce il punto di partenza e feci specifici, se dai feci regionals, feci romans, con quella persona da Jacques Guidon. Adesso non tematizzai la vita d'artista, sabiali auch identifikat kun de mond das go so die will drech li u kofos mir vetet zu neues outer wes ja jud abandona mi et zona de komfort cha ye patria de shiven wona del tok e fech universal de shul part virmen de tin chef regional a bie ye bek no gwen stau jilu pa ko tok e la chesa gregorie zuat ko in a balezia casuna mi et zuat ke sta diese vos di rond der renovation a de pide quede di nona mi et zen de renovation finide so del pozza sur arva ad ina puspa sie casa per occurrenza culturale che nu vesen vermen in sin balezia clavau de fine a quei special per gli eut e la gli eut il vic de stein tra in quelli u che shock in a casa privata ad eba ebi che il resto la casa muosa in exposizion con ovra de Jacques Guidon ad esie de la intec con nus ad ie propri bi il pubblicum venza di a turist ni e gli eut da li anche tu destia che conosceva buoni artisti, che vedeva se che hanno cercato di prendere a conoscere quella persona, che per noi per noi è una figura marcante, con la sua arte, con la sua posizione critica, con il suo ciardun, se stocks di teatro, se stocks di scena.
0: Piglia 95 l'anniversario da Jacques Guidon, ci Elves podia festivar Castoni Vindi Scuria, da Dena Ileida Frescia, se negli artisti, scuo che la premessa influenzò tia parte da Hinterbergen, la parte musicale.
1: Also ich piuttosto sia sono entrata in dialogo con Jacques, io posso chiedere il sentimento che in una biografia che noi vengono infilcirci, non so se sia una scena che morto, ma in piuttosto in una domanda, io sono per la musica se c'è ispirata, non si c'è che lui è venuto a quintau, e zwar vedere con scopo buo aperto, se si ha donzo, avete un caleidoscopo. Adila giudici che qua di scuola si è legato a Silmone, che vedono se ci sono in sesso malegge, se quelle altre, quelle forme, con massa canto, da si è venuto. Con quei malegge il caleidoscopio ci aveva registrato differenti suoni, da quelli che fanno secondo me in artisti, in suo atelier, da quelli che tu non per me scuoi in legato tra in caleidoscopio, in un cristallino filigrano, in un cassamide, in tutto il nostro giro, in un caleidoscopio che mi dà forma. Adesso questo è un registro che combinasse alcuni elementi, e il lavoro per questo che abbiamo con loops, da mai che Bonnie, Rick, Ivo, Diego, e sono tutti d'accordo di che la vita d'artista si compone e da ripetizioni, da cause che tornano in un puspei.
0: Grazie Astrid Alexander per quella invista, Giovisagne, venavant Blair, success.
1: Grazie Fitch.
0: Hinter Bergen, quel toc da sol de teatra che giunga del 95 anniversari ci il artista multifar Jacques Guidon ves podia festivar che ston informazions da vart quella occurrenza che tez era degna via calendar.ch la proxima presentazione è mesem da seira alla soc enten la Cesa Gregori a Zuoz.

0: M. Danova ir pils impuls, nosa rubrika da literatūra aintiļ radio.
1: RTR impuls.
0: Con Hanna Floriella racinta davart cant pac, ci nous duvrany mincia tant per ans santeir puspe in pomiller. Co è il sis impuls?
2: Sulla curuma della finestra da stuva as recciata un aloe vera. Questa planta mi accompagna ossa già per un per ans e da fat mi dede già pusses votes. E comenzament non savavi o scena andret che c'è un'aloe vera drova varamanc per crescere e prosperir. Se vi una pezza dai in preis, chiamiamo ova fo bedan. Il melder fer una bella duscia una volta al mais. Usce c'è il fuons e sbleccianto. Eva c'è to una bella piazza a solai in mia stenza e l'aloe vera o cominciò a fer foglies verdes e siuses. Da temp in temp son da fatta crescies un per girasöls ent il pot. Questa nova abitazione è sciura. Ed è difficile accettare un lo adatto per mia planta. Sulla curuma della finestra da stuva profitla almeno di un per singolo razza solai. E le prossime evnes venden le foglie della planta stiglies e debles. E le spenden senza voglie sur il rim del pot. Con cor gref decidi di dare in vacanza la planta seccia in un lo con da più luce ed aer. E reppa sent le prossime evnes in un lo clair ed aerus. E tutti in una volta badi scuccia il paese delle ultime evnes sozze del mio pet. E bad c'è tiri il flet più ligger. Ed è amsdast la bonura con un sentimento bumaglione. Forse c'è l'ius, solai ed aier bastan mincetente.
1: Impulse.

0: Les novitats de RTR.
1: Sunrise e Salt volen insieme far da pli concurrenza Swisscom, quai en regiuns rurales. Il chef de l'UEFA, Alexander Čeferin, a candidesce bitch per il presidi della FIFA. Quando us les tema sozza les indisch, al microfono Urs Müller. Bienvenue. Sunrise e Salt volen rinforzare lur collaborazione a riguardo la raid per telefonia mobile in regiuns rurales e main populades. Konkret examinar vigna in a cooperazione pli strecce tra l'infrastruttura della raid per optimare la qualità. Per questo intento è inelso descritto in a declarazione di intenzione, quai han comunicato a madus concerns de telecomunicazione. Malgrado la collaborazione possibile, vigna els restar concurrenz via concerns independenz con raids, frequenzas e produkts separats. Il chef dell'UEFA, Alexander Čeferin, vuol bitch diventare presidente della FIFA. El na candidesce l'autre Mars bitch per il post a comunicare il sloven en il ronda din podcast. Sco adversari dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, saia el bler pli credibile shell naia bitch interesse vide quest uffizi. Čeferin è da pi diagions chef dell'UEFA. Sot sia bacetta quella annunziata boicottar tutte le concurrenze della FIFA er il

0: Verde vete Amelia Cincinnati e nel final all'americana da 22 ans battisse a compatriota Jessica Pegula in 2 sets con 6-2 e 6-4. Per Goffes il primo titolo della stagione ed il secondo trionfo a Cincinnati su entri il 2023.
1: La meteo.
0: Oggi si detto sulla Lief e nel decorso su entremesdì si forma nives più spesso, local ma in poi venir blech. La temperatura massimale è tra 20 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 26 gradi in la regione de Quera.
1: Vias e traffic.
0: In Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrata per via da Boves.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: La veta fa bleras stirtas, magara ins specias in un moment clav, curaci quel moment eco mancia prest il flow.
4: A tuttenina eco vigniu a mi mez avom vona nas, questa ui moment verma industrias disca se vel buplico costa co treflat.
3: Adei al Valerio Caprino e le oriunt da rabius an taimp da recorte sia veta zamidada.
4: Se non pipa o chiniam nas al mardis aio luvrao ant il tribunal ad li ingdissi su aio un cies dell'ambassade a quei in un altro tiare, in un altro lavoro, in un altro lungac.
3: Adiglia Tribunal Federale San Giaglio elmi dotar la ambassada svizzera a Madrid. Enten quella mesaura racinta Valerio Caprino da pleda sia veta trantarotar ir da sia experiencia tar la guardia svizzera e ce ci è capito ad el allo. Al microfone Sergio Guec Allegra.
5: Con buona musica tras la stat.
6: Let's go, girls.

0: carcia sei a rabiu, so facile imprendisade mercantil, avant ci sarendera in la recruta da infanteristo el lia instradar egna da sis semis i discurigna da Valerio Caprino, ils da vos deis avant la recrutazion o el inoltre sia candidatura per davantar parte del cor della Guardia Svizzera.
1: Forse questa è meglio che ho in mezzo, e anche ho visto che era la recruta per vedere che lei su un dia lo venisse il mondo, che vuol dire che asce lo bumi, che finiamo di essere a casa, che sto a mia acqua che dat, che sto forse dormi più pa, a fa più via, e che forse sta bene che ho in mezzo che
0: il cercladour 2006 è el partia per sia nuova sfida, quel moment o Valerio Caprino anche oz avantils.
1: A quest'au il moment fece impressionante per moi in allegria di dia Roma, mio papà e mia mamma con allarmes el zeis a Bellinzona per sciai si ufei a Scilunch naven, con so mia mamma adina dic al Valerio che aveva tema a casa di digi un chalet, ma aveva tutta nina con uniforme tra un palazzo apostolico stirpi che stir con status e con tol pusaivel d'entorn senza nigina tema di.
0: A Cin Jones e Valerio Caprino sto an servetch da Papa Benedec scucci che gli è sto per el scucci che gli è ia e c'è in visitadra del Vatican con Marvellas è stata bunga da midar sia veta ed è davantada sia donna dalla veta da che gli racchinta Valerio Caprino an pac moment.

0: Piškori, niente che la mezz'ora di profil da RTR con Valerio Caprino, el o adegna Savia, ciel geia in dea Roma, il gardisch zalò vignan fotografos cenz già durant l'our servec la controlla, ponelz dantant mai perder u vesambec da perder ella e tutegna tarena fotografia el capitò.
1: Dei Ach, mein, in der Fotografie, da die Moment, können wir uns konnuschieren, wenn in lauter. Mm-hmm. In der Fotografie, ich in lauter, sind mehrere Millionen Fotos, die sind, probablemein, die in Distanz, ich gehe auch in der Distanz, wo mehr der Tier. Das Problem ist, wo, kann es mir jemand mehr der Tier, aber in Kalu, wenn jemand tolles Tourist, alu, wenn wir uns bupli so Kontrolle. Mm-hmm. Mo, quella gada, ajo bupli, lu, du, so Kontrolle, la donna, da, da mai avete idea.
0: Da quella foto io il do in date una storia d'amore una bella famiglia Valerio e Roccio e io da quel momento la vita comunabla Roccio Franz era studente da giurisprudenza e giornalista si va cingionza a Roma on il meirs del Vatican dan tanta ceta d'esser strez per l'our plans da famiglia usceia o il per piglia la decisione da sorientar da nov.
1: La domanda di una stata conoscere a Roma non è mai vivere in Spagna né in Svizzera quella domanda di una stata in quel momento all'uvenza decidiu non conoscere un flan lavoro mainza, a questa la Svizzera quel tema è in questa in lanciata lo busta splida discussione ma su enter tutte le possibili cause che la faccia per saper si integra in Svizzera se con quel lavoro se con organizzazione tutto che lui ha Pibia della audio counter. A io per me mez e dic Valerio i dat bumo la Svizzera i dat e altre stiare si da altre possibili dat chi sa survegna stina possibili dat che fatti un pi contents se che ti tracce scola la confederazione e la lavoro che a songai a il top pibia sa sbupli ve
0: a se va dei sparare creerci garteggia o nels cato lavora a Madrid Valerio Caprino racinta da quegli antiglia profil che stasera alla seis a mesa antiglia radio il profil con il nof collaboratore dalla ambasada svizzera a Madrid e sceglio il possibile da tarlar online rtr.ch ciao a zin profil
2: Je suis désolée.

0: La Sende Jamesa, RTR Novitats, Ceci, dat Danov, so Urs Müller.
1: Sunrise e Salt vogliono rinforzare la loro collaborazione riguardo la rete per telefonia mobile in regioni rurali e meno popolate. Per questo intento, è nel sottoscritto una dichiarazione di intenzione, che hanno cominciato a due concerns della telecomunicazione. In vista dell'indipendenza dell'Ucraina all'Unione Europea, che ha permesso al paese di pliegare militare per si difendere contro la Russia. La Commissione dell'UE ha concedito ulteriori 6 miliardi di euro per sistemi di difensione contro avioni e per munizioni, che ha cominciato a Bruxelles. Ed il chef della UEFA, Alexander Čeferin, vuole bici diventare presidente della FIFA. El na candidesce l'autre mars bici per il post, a cominciare il sloven e nel rom da din podcast. El è da Pidia Jones, chef della UEFA.
2: La meteo.
0: Anciata da Lemda a Parnevla, attual mancella d'eccia sulla Lleifa, antil decurs d'iglia 7 mazdesa forman da ple neivlas local, pole neira blec, las temperaturas maximales, entrantar vance graz enten la nagia degnota, vance 5 graz ozan sur selva, e finian vance 7 graz enten la region da Coira. Domanga marvegl, egli anc sur trac, per parte anc blec, antil decurs d'il de, vini lo Deccia sulla Lleif, che gli atterra radont, vancia 4 graz a Coira.
2: Vias e traffic.
0: Anna Val Calanca resta la veia tra Molina e Arvigo Sarada, preveia da Bovas. Scegliò veias libras, buon viadi.
3: RTR. Mesdi. Mesradi.
0: RTR, gli indes dei anzemana in direzione las dodas.
4: Ti lasci spatter, mi
0: Forza era la vostra collezione di musica Mia Mia, a pacas minutas.

0: Swim, seglia l'indes de Siva, eglia adegna pi bel, surtot shanzò prestoenza c'è, diglia tota fac stupend, la cursa extrema, Swiss Epic, ves becce savia terminar miglier, ord vista Rumancia, Fadri Barandun e Andrin Beli, en ils Grons Victors e il team RTR con Bape Feglia Rolfe Pierina Beli, on terminò la cursa anten la categoria mixed, scu ter. Senil podest anc mai o in team rumanc gudanea il Swiss Epic la reaction da Fadri Barandun
1: incredibile, veramente incredibile. Da spiel la prima etappa hai Stefan è crazy e alla fin è sempre contente, non so mai stato tu hai non so c'è dia
0: Andrin Beli discorre da sis pi grand successo da sia carriera.
1: C'è definitivo, io gradisco molto, mi amo molto, ci manca la sede di corsa di bella. Ecco, è proprio stato nella più grande fino a me. Claro, forse che è Peppi, che le c'è in sport, non ti stur quella corsa che è, però se entra, già lo sono altri, il Swiss Epic. E da se vengono in quella corsa è proprio in highlight, in punto culminante, già della nostra carriera.
0: Adus Rumans, on gudanea la corsa, complimenti, gratulazioni, impressions degli Swiss Epic edizione 2026 va in pubblicità sulla nostra pagina da internet rtr.ch. RTR, a Puls, Dutch Box.

Panjeia da RTR Anna Dusa tetelca da muzica Elas Dodes i su onda il magazzin da mazdecun Tobia Faler. Tant da mep il moment al microfono è sto Sergio Guec, per un tant giaveja buona patet, finiam pitart.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Novans zieva la catastrofe de Bondo con 8 morts, sum 5 persumes de ven giudisch, una de delles Anna Giacometti. Il giudisch da decider schel prievel sei a nia suat estimo. La partizione de parturir all'ospedale a Lyon è un avvenire avvert, al centum vuole essere rela, una petizione a sdosta conter, ed è la sana surselva vezza nair.
2: Nous avons redonné les chances, nous avons pu faire des choses déplorables, mais nous avons pu tenir grâce à l'unge veste de choses dans la partition de les chances, sans contribution du canton. Stessa nous a un financier de plé quella partizione quai vezi un bigesco possaivel.
1: Schöne petizione, pudes mi dir qual ciosa vida quales premises udins ila seconda mitet. C'è ci pudes uschlio ingegner tort, sot las rodas in Svizzera definesce il plan dat infrastruttura dal traffic dal departement dat Albert Rösti. Al grigium non es fitch content.
3: Il canton Montagnard ha dato tutti un po' manco allargato in quel progetto. La situazione speciale del canton Montagnard viene a riguardare meno poco in quel progetto.
1: Le regioni di montagna sentono disavvantaggiate, perché è preciso un po' più tardi. E a proposito di regioni di montagna, noi abbiamo fatto una visita a Fidaz, sur Flem, a guardare ce c'è fuori il charme di quella vicinanza. Benvenuti al magazzino delle Dudes, mio nome è Tobia Faler e di buon appetito. A Pontresigno cominciò il processo in connesso con la boda del Pizzo Cengalo con 8 morti del 2017, 5 persone sono despiotate davanti al Tribunale Regionale della Regione Malugia. Al Samuel Sosai con i dettagli.
4: La Procura Pubblica rinfaccia al Sciun accusai, ma cement per negligenza. Es doveva l'età falliu la situazione che manau alla tragedia del 23-2017 in la Val Bondasca. Cura Kinabova a sepuliu 8 viandontes e viandonts. Dals accusai, a soletta main la cusiera nazionale Anna Giacometti voleu prender posizion. Ella, sco presidenta comunale della Bregaia delle Cesures, va distuius a fidas in las analises dals experts. E lez,

0: schon in Nummer de Telefon in Schwitzer. Telefonat suspektus stand ins Markar sco non en conoscent u blockarels. Il genere in fine circladura in registra mincia mais passa 400 telefonats de spoofing il fenadura in quai stats pli pauc che 100. Sunrise e Salt, il numero 2 e 3 dal mercato di telefonia mobile in Svizzera, vogliono rinforzare la loro collaborazione riguardo la rete di telefonin in regioni rurali e meno popolate. In esaminare una cooperazione più stretta tra l'infrastruttura della rete per optimare la qualità. Per questo intento, ha in sottoscritto una dichiarazione di intenzione a comunicare a omadus concerns di telecomunicazione. Malgrado la collaborazione possibile, in els restar concurrenz pia concerns independenz cun reiz frequenzas e produkts separats. L'industria svizzera de maschines, de elektro e de metal han registrat in augment de las impostacions durant il second quartal de l'oncurrenz. Tranter l'avril e il cercladur han registrat in plus de las impostacions de passa 14%, quel quart quartal en seria qui resulta in augment. La situación resti adentant fragila a comunicia l'Associazione Professionale Swissmem, la branja di avant in lung temp mager. L'Ucraina survegna daners per rinforzare lor defensione contro avions. L'Unione Europea mette a disposizione ulteriore 6,1 miliardi euro per rauba d'armament. Is daners saien persistenz per la defensione contro avions, rakettes, munizions ed indriz de radar, a comunicia la Commissione de lui a Brüssel. Quests daners en in a part din empreste sustain de fina 90 miliardi euro. Oz verstivesse l'Ucraina ses di dell'independenza avant 35 onze ella sa deliberada de l'Union Sovietica. En la Nova Zelanda doi dar una nova legge che restrenge il diver de media socialis co Instagram, TikTok o YouTube per ufans e giuvens e giufnes sot sedajons. Planisa è che las plataformas che la regenza valitesce sco fic rischiades doi nell'avenir prender mesiras per verificar la vegliadecina de lur utilizaders ed utilizadras. Il sbots da legge de la partida del chef de regenza de la Nova Zelanda sto anc passare il Parlament. Omadus partena da coalizione della partita del chef della regenza refusation dentanti il sbots da leja.
1: Nus nins del sport, Balapé, questa stet olenche gia difficultets con entrare in America o se diventen al Stedis Unies sia nov da Cesa.
0: Brel Embolo continuesce con sia carriera in il Stadis Uniz, la tacciadra della squadra nazionale Mida e la Major League Soccer ter Atlanta United. Se la sottoscritta in contratto da tre sons. En la Eastern Conference è il club del Stadi Federativ Georgia sin l'ultim platz della tabella. Embolo aves anche in contratto valaival terren che è la pli alta liga franzosa. Il transfer custia radont 15 milions euros. Michael Heule, Benduna, l'FC Thun, su entramo in stadion per immediata in direzione della seconda Bundesliga. Il defensor de 25 ans è sottoscritto della squadra relegata Heidenheim. Da più details da vart il nuovo contratto nen becce in conoscenza. Per il campion Thun ha Heule absolvi 30 partidas en la Super League e saeta 2 gols.
2: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Duones ci sum in surselva in sprenza, stem forse in avenir, ira cuira parturir, invece da Lion.
3: Ich habe auch schon die Argumentation gehört, ja, das geht man halt ein, wenn man in der Peripherie wohnt. Und dort muss ich auch sagen, ja gut, aber es ist nicht so, dass nur 5 Nasen hier leben würden, sondern es sind viele Leute, die das betrifft.
1: L'avenir della stazione de parturir all'Ospedale a Lion ist noch Thema giusto scu prossim. Dal mangel de nascenças in Surselva nins dal mangel de perspectivas in regiuns de montagna, al menche ci pertoce al trafic, la Confederazione vuole investir mema poci in nuove infrastrutture de trafic in regiuns periferiques, dis la regenza Grischuma, e la survin sustain de las otras regiuns de montagna, de più de qualò in un per minuts. E nos ens fatto una visita fidaz sur Flem, a guardescu ce la liet viva in quella piccina vginencia.
4: Iam quella quella casa sono de pibaul del spurs quella casa spivelias de len quella strellias nu sven che un tec in center che proprio quals de fidazze un se sente sempre in venca da casa
1: al prim godenzo sente scuce la situazione sin via e l'ora resta

0: az ora da stit.
1: La meteo.
2: Oggi la maunesi dè sulle lieve nel decorso del suo intermezzo so formen mince mai nivels da cumulo sulle montagne e pli tard ton in squintar con singoli uradi su urizis. De maun comenzi il diank con nivels spessi qua e là poi plover il sole elsa mosse dentant spert. Oggi le temperature maximali a cuira e dagli om ter 27 gradi e da scuol ter 22 gradi. De maunesi lo inzic pli fresci.
1: Vias e traffic.
2: In Valcalanca resta la via Trantramolina e Arvigo Serrada per via da Bovas.
0: L'avenir della partizione de Parturir all'Ospedale de Lyon è aviert. La Regenza Grigiuma presentò in maggio la sua strategia de Sandet fin dal 2036 ed è quella novena la partizione de Parturir a Lyon più avanti. René Epp, al presidente della Sana Sur Selva, aveva detto in maggio che senza sostegno finanziario del Centum non è già la stazione de nascentes un giorno a venire. Al personale de Spelura preoccupò o si docca una petizione e quella survent sostegno. Lania Furger ha discurria con una petizionaria e con donas ci fussen direttamente per tucedes, scia la stazium nisse reda.
3: Su entriniamna veven varga mele persone sottoscritt la petizion della Spindreres da Lyon. Oz sur do mele aciuncien. Con la petizion volen elles che il responsabels repondreschen lur plans da sera la partizion de Parturi, declara Stefanie Litscher, ina dalla petizionarias. Tenor ella, sei la popolazione Budel tut konstienta. Checke montas, schon la partizion venies popis serada.
4: Eigentlich ist so ein Ziel auch, die Bevölkerung so ein wachrütteln und auch aufzeigen, eben, dass eigentlich Geburtshilfe etwas Wichtiges ist. Das ist eigentlich unsere Zukunft. Das ist nicht einfach, ja, irgendetwas Blöds halt. Und es geht auch eigentlich um Frauengesundheit. Und sollen sich einfach auch die Leute so ein aktiv mit dem Thema wieder mal ein bisschen auseinandersetzen und auch die Leute einfach darauf aufmerksam machen, dass es schlussendlich, wenn eben der Gewährsalat geschlossen wird, dass auch noch viel mehr dahinter steckt, nicht nur die Geburtshilfe geschlossen wird.
3: Er Platz ist der Lavour, den Prendisadi und der Skolation massen Perder. Den Ton Bumokwai, wobei er in der Part il Provediment Medizinal der Base, dalla Sur Selva. Senza la Partition der Parturia Jon, fossen einer Scienze a casa, dennoch Stefanie Litscher, bubli attraktives. In caso d'urgenza, fosse il Spital de Quera, e la maggiorità dels casi, semplicemente meme lunch na vin. La finale piteschen ormontot las donnes e las famiglias della Sur Selva, conclude la Spindrera, che lavurde pi dusons al Spital de Lyon. Ina da qua las donnes, è Sara Ferreira da Silva. Ella è mamma da dusa fons, sta da curaia, ma da esu te scritt la petizion. Sarà la partizione della Parturi, ma se non ella, o quando si donna cuore delle famiglie che stanno più lungo nel da Lyon. Ella dura la curaglia, tocca in cuore, da plichi in ora. Tenor ella, me mi dice. Con son, si va spert, scuola racquinta o di esperienza.
5: E sono nida, ma se le due sono in spital, le due sono in conto, si sono in casa. È stato spert, per cui dici, se stava a cuore qui.
3: E il giornale meint in Spronza, e si sente castigata da vivere e la sua selva.
6: Ich habe auch schon die Argumentation gehört, ja, das geht man halt ein, wenn man in der Peripherie wohnt. Und dort muss ich auch sagen, ja gut, aber wo ist denn die Peripherie, wo man entscheidet, ich gehe ins hinterletzte Dörfli? Das ist etwas anderes, als wenn ich jetzt hier zu Rabius wohne. Ich bin der Meinung, dass dort die Bevölkerung zur Selva auch einlandstur auf. Es ist nicht so, dass nur 5 Nasen hier leben würden, sondern es sind schon viele Leute, die das betrifft.
3: Die Norella, wenn ihr zur Selva a Schia, kategorisiert, dass in der Region die Uhr, und der Foss, die in der Markau a Tiara, wenn ihr fahrt, ein Pligons. Um es als Donas, ein Teil meini, dass die Region zur Selva, sprich mit der Partition der Parturi, bomo in importante Part, dass ihr Provediment Medizinal der Base, wobei è bia da sia qualità de viver, orvantot per famiglias giufnes. Decidiu aion nuot. Eum san ispera Sperar che la petizione porta frecce e che il responsabile, mit dem Maini, es jaren tutina bulla partizione de parturie del Spital Regional sur Selva.
0: La petizione per mantenere la stazione de parturie all'Ospedale Lyon desnir surdida OCMSD alla sana sur Selva. Quella ho annunciato per da mem un'informazione su dall'avenir. La decisione finale tiren l'ora als delegios als 17 settembre. Dall'ospedale de Lyon mettono sie la prossima zona de conflict la politica de traffic. In giugno il direttore de traffic Albert Rösti mise in mais un plan scuccia l'infrastruttura de traffic in Svizzera desnir Fabrice d'Or fin l'an 2045. Le proposte sono fin al 9 ottobre in consultazione. Critica docche delle regiums montagnardes dal Grischun. C'è quel venia resguardò me ma pocent in quel plan, dice la regenza Grischuma. L'è una passeda sola gruppa svizzera per le regiums da montagna e noce il Grischum es comember in scontreda di una dieta a scuola per discutere le intenzioni della confederazione. Al Florignon rapporta.
7: Il plan per progetti dell'infrastruttura del traffico della Confederazione, lo scelto traffico 2045, quel di sciogliere il prossimo 20 anni problemi sulle reti svizzere, sai che cosa si invia o tra la via 4. Tenore il plan, ci veniamo a discutere a Berna, desurto a tenere investire apps in progetti grandi intorno alle città della Bassa. Per eruire, c'è per progetti ci desegnare fatti o la Confederazione lasciò fare un studio. Tenor la consigliere governativa del Chattum Grischum, Carmelia Meissen, seien les regiums montagnardes nides resguardides mema puc.
8: Ort vest Schkokentun Montagnard date tutina un pau manco salarges in quel project. Vesin conzoni discutain ca forse la situazione speciale del canton Montagnard, le sfide che un po' altre che in spazi di agglomerazione vengono a riguardare meglio poco in quel progetto.
7: E tutt'una è già ella che è responsabile per il dossier traffico del Cattum e rinclita che non tutti i progetti siano stessi importanti e già che le raps non crescono sui bosti se già da cernere e priorizzare certi progetti.
8: Projekte, die sind ja stati in der Masse, aber als Miet finanziell ein Limitai. Also feine Reproche alla Konföderation, che la priorisesse, se va in us buffa, perché qua è la Realität. Se la Population è prompta de mettere a disposizione doble Schibia de Nes, lo so wessen se realisa doble Schibia Projekte, aber che ue creo la, qua è jeboine Idee, ca eine in der Majorität.
7: Per fare attenta alla Confederazione, cioè le regioni montagnardes e le regioni resguardedes, si già da improvvere da smettere in taberna. E per cui si già usce organizzazioni con la gruppa svizzera per le regioni montagnardes, quart SAB. Il direttore della gruppa è Thomas Ecker. Sur Vanchanz è già alla testa dell'SAB e combatte per le regioni montagnardes.
9: Wir sind die politische Interessensvertretung für Berggebiet und ländliche Räume zu Bern. Wir tun alle Themen bearbeiten, die irgendwie räumrelevant sind, also auch Auswirkungen auf das Berggebiet haben. Das ist logischerweise jetzt eben zum Beispiel Verkehr 45 eines von den entscheidenden, weil wir sagen ganz klar, wenn wir keine gute Verkehrserschliessung haben, dann können wir die Region auch nicht entwickeln.
7: Ma appunto, per deponere allora proprio il giavus de mudamenti, il Parlamento trova qui a liet cittadla. E qui esegge mudo ferm durante sie esanz alla testa dell'SAB.
9: Es ist vor 20 Jahren, das darf ich sagen, aus der langen Erfahrung, wirklich einfacher gewesen. Dann konnte ich ins Parlament gehen mit meinen Anliegen, Berggebietsthemen, und dann ist der Berggebietsvertreter XY und hat so gesagt, ja, selbstverständlich machen wir. Heute ist die erste Reaktion eher, ja, ich muss zuerst mit der Partei reden. Also wirklich die Polarisierung, die hilft nicht. Das betrifft nicht nur uns, sondern es betrifft ganz viele andere Organisationen, die probieren, Sachpolitik zu machen. Es ist viel schwieriger geworden. Es bedeutet, dass man mehr Aufwand betreiben muss für die Interessensvertretung.
7: E quella lavur segge da ferossa. Intanto non esegge decisi in gota, c'è per progetti del traffic 2045 ci desse nir faz e c'è nuns ci vengono stumplos giù per la via. Qui des lure nir discutò il Parlamento per cui stan ci veng. E tenor Thomas Ecker guardarò la SAB da poter regge mudè le posizioni politiche a riguardo del progetti del traffic 2045. Tot in favor delle regiums montagnardes in Svizzera.
0: Al Florin Johan su della critica delle regioni di montagna contro il plan di infrastruttura di traffic. C'è il Cusai Federale messo in maise in giugno. La consultazione dura fino al 9 ottobre. Già, questa fin d'evne ist in Wetzel steht eine Feste a Fidaz, eine Feste per inaugurare la nova pendicoliera da Lat. La Ginencia, con sias ceses veglias, da legn dera plenjiert. La Nora Pfister ist steht per nus a Fidaz. E da volia sa weit, Trent Roter, schuzel minchen die Funktionen in quella pitschne Fraktion sur Flem.
10: Ci camira de Flem an si, vese in per casa si la spunda so del Krab de Flem. Quei e Fidaz. Con in center nu kins vese un clavaus vels a casas de purs. Pi baulin vic nu a kils gualzers eran vini vittir, avevan portau il tudes cel vic. La finala e lu tutina il rumonch pu spesse mes atras. A co vesi o oztir las habitontes ad ils habitons de Fidaz, con rumonch vinia un discureu.
11: A Fidaz va il romanzo a perdere, proprio. Noi siamo, noi e i nostri vicini siamo la soletta famiglia che discutono con il suo fons romanzo. È più vecchia che gli dà una voce a Fidaz che discutono, ma no, la grande parte è che è tutto.
12: Io credo che avesse più biars che se avesse un romanzo, che ho gaggio forse non c'è un po' più biar romanzo, ma se non c'è un altro, non c'è un po' più romanzo a Fidaz.
13: Ich meine, kurz kein Knuschel der Fidaz, schon ein Biaromonsch, aber ich dachte, der kurz kein Sanebuch. Kein im Piktos kurz kein Vinyl der Turitschen ist, ich kann kein Sanelung halt Publi.
10: Adidat den Tone Personensko Andrea Binkert.
14: Also, ich war ein Prioromonsch, per quei ke eida schon, in Pers, e Familias, ke schon Romonsch. E quei schon cool, e kurz. Skutschins Autist de la Posta, als Maschinist de la Posta, was John Chene in Peramont, e quei schon cool.
10: Ella stagia de Pimpero onze Fidaz, sco è un biars auters. De colu isi Fidaz sta.
6: Iam quelle case onde più baul del spurs, quelle case più veglias de len, quelle streglias, l'architettura. Naturalmente, wenn wir in casa da vacanzas, poi sauda naturalmente invitir, abbia quittel nus ven che un tic in center che proprio equals de fidazze un se sente sempre in venca da casa. Naturalmente la servista è Valencia.
13: La natura che son che è buona in in Marcau.
14: La vista è fetch bialla. Già è dat cools vicines. Il è un tic pliro e sevel sco ciuflem.
10: Tir Fidaz saude iu cleon de sceia che giai pia daul. En tot viven 160 persone suron la fracziun la pi pince de flem. La mesadà de la populaziun ad enter 16-64 ons, aradun 60 persone en pi veies. Jolanda Schmid habitesce us de pi 25 ons a Fidaz. Vinida eisella provid la carezia. Apparella dati i moment tipic per ils de Fidaz.
11: Quella scargata del Krab de Flem. Qua in agaglione, qua è proprio... Qua sauda te a Fidaz.
10: Ad esci dat bia abitazions de vacanzas, ad escia in roche persunas che in mo a Fidaz durant in cert temps, quei sentiment de cuminonza, quel deti scione nel vicet.
0: La Nora Pfister sur de la vita Fidaz, una piccina fraktion de Flem. Es ist ja alles dudisch, eventuell duas. Responsable per contenia Selina Kistel. L'Olivia Christen und mein Ensemble präsentieren les Novitäts. Mein Name Tobias Faller. Flotscha weiss da gloent, ed in avent, ein bel lündes dich.

0: RTR. Il è la 12 mesa.
1: La gratulazioni.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Pudeir festival il zonzen l'indesde ozils vancia cater da vost fagenz fitche gugent eroz puspean zeman cun vusoters. Agli microfone Sergio Guetsch, giaveis belz moments. Las gratulazions der RTR Giavijagna Chanossa tot bun piglionnof da veta a vusoters civezozzi il zons galdi vos anniversaris. Ivagn surveni auguris pil zons da Monica da Zernetz pil 53 aval cumplion scriva il gratulant tot il bun. Con il giaveis da musica Nena 99 Luftballons.

Nena, 99 Luftballon, ziglia giaveis da musica ozza piglia, c'un canta treis aval complion da Monica da Zernetz, gratulò a Samir Afrouk. Nosa proxima giubilara abitescia a Vignogn, onna Margreta Gartmann, cumplanescia il 90 aval de da nascencia, er per quel anniversari vainza survenia auguris. Cara mamma e tata, sentiu bi anniversari da 90 ans, lein nus da tot cor gratulà, e mo il bien giavijà. 90 ans emplenì cun bialas regurdiancias, massa bellezia moments e nun am lideivlas sentupades asti asciau passantà. Lein sperà che quei mondi ascia vinavon ils proxims ons en buna sanadat e contentiancia per tut il prestau en tiu passau per nus lein engrazia da tut cor. Nus essen fece engraziaivels da vetei. Tiu grond gida fiasta gauda cun las visetas e lai i bein cun tei. Nus zelegrein da fa in viva cun e sin tei. Da tot cor giavijan mo il meglier a ti tes treis fonts cun partenaris ed ils beadis Fabiana, Gianna, Dario, Luca, Laura e Tim Xian. Piglia 90 anniversari da Onna Margreta Gartmann e nia giavijia il corviril lumnezia Ciel Nocturne.

0: Il Corviril Lumnezia Chill Nocturne per fare un piacere per il 90° anniversario da Anna Margrethe Gartmann a Vignogne. Da lunga savezzer vus otters gratular avant anc nizza saveir cici po s'allegrar oz dil coupein da RTR.
1: Monica Stupan, appunto ella complice 53 ans e iau te la les simplemente gratular e già vus de cor tot el bun. Buna sandà e ce se già vus venien a complir si contentezza, si fortuna, e tutto quello che si è già visto. E appunto noi abbiamo lavorato più bot insieme alla scuola di pedagogia di Cernetz, la società Ossa Iosus, e con lei abbiamo avuto un bel tempo. E lei è una chiara, una cordiale ed è pronta ad aiutare a tutti. E hai proprio significato bene. E ora noi per il momento ci abbiamo contatto e hai un flotto di dire insieme a bere un caffè.
0: Oce, Iolia, tu non oggi avanti mazze Corina Bott da Valciava gratulescia a Monica Stupan da Cernetz piglia 53 aval complion ir da nostra part tot bung oz in grandiosi anniversari bler plageir con il coupegn da RTR.
2: RTR. Unique. E simpatico.
0: Civesas ergugent gratulo 0800 25530 Ubagna termetter auguris per WhatsApp funziona era degna fitch bagna 079 270 07.

0: RTR con gratulazione zils vancia catera da vostivagn e na gratulanta da parzonza il telefon. Buonasera, Netta de Marmals.
1: Buonasera, Sergio.
0: Ciao, il zons.
1: Yolanda Bellini, o i zons, o tant'ons. A di lens di vigida della tutti buon, buona sanadat, a tem bel di.
0: Scucartez, vigna festivo, quel zatantaval anniversari per la famiglia Bellini.
1: I sabbat. Forse ci fanno una festa, i vanini dei.
0: Speranza, fanno anche una festa, il zonze netta de marmels, ma va a essere gusto da den toc turta.
1: Da lì viene chance io, a guardarci se le chi si.
0: No, allora. E Yolanda Bellini, posso non sa celebrare il regalo da musica di amigos?
1: Jawohl.
0: Im Herzen jung. Verscheinza fitch gugent piglia zatanta aval anniversari da Yolanda Bellini. Giavescian belsium maz de saleitz net de marmals.
1: E an grazie da tem,
0: bella festa.
1: Ciao, ciao Sergio.

0: En especial per il 70 anniversari da Yolanda Bellini di Amigos im Herzen Jung e nos restagne gist der nostra giubilare a persons al telefone John Nutegna Schir. Buonasera John Nutegna.
1: Ciao Sergio. Il sgratulare lì a Yolanda il 70 anniversari e la gio è una conscolare da me a giovisire della tot boom a è una bella festa e roz però la festa è già stata son da sera adesso è una fic bella festa anche se vuoi da tutta la sua famiglia di stessa mese da meies adesso c'è speciale per Yolanda ci Gianna Nannini o gratulò ad ella Gianna Nannini o gratulò ad ella perché ci Yolanda è stata Blerons la ho puzzeggi Blerons la cesa da Gianna Nannini a Tigines a Lucia sapeva naturalmente Gianna Nannini ci Yolanda vigne 70 anni ed ella per me se il messaggi a bucca per Yolanda per gratulare a Lucia le sta divisire in toc da Gianna Nannini per Yolanda a Duncanè da è una bella festa a tutti in eroe a passare per sogni.
0: Aquella è un bel regalo per gli anniversari da Yolanda Bellini per legna il hit da Gianna Nannini Bello e Impossibile e per l'altro la possibilità Yolanda Bellini oggi da Let's Time da Gidara Gianna Nannini era da Puzzager la cia, ma da c'è onzins di scora co John Nutten Schir?
1: Ma Gianna Nannini è stato sia davanti il 1980 a fine il boom di 2000 a Tigines ma forse anche dei forse ci sono fini 2000 di stadi
0: Fitch Belci ella ottenia andamaint il anniversari da Yolanda Bellini
1: giusto sì
0: Belci o Mazde John Utenshir
1: un grazie Fitch.

0: Curis da Gianna Nannini pil sis anniversari Yolanda Bellini. Er Gianna Nannini o gratulò ad ella personal manch pil sis anniversari da 70 anni senza saver ser de ir pil moment. Totes bunas chosas en treis Marlis Janiel da Saunin al telefon. Ils auguris.
1: Ciao Yolanda. Cala Marlis. Il è sgratolare da tutto cor a te se ti sei tanto. Non si sentiò di madame on avesse da essere presto in anada chi si avessen. Abrivei di ciò riuscire a cigarteggia, giorno tenve robe peda. I giaveis a te, Guido e la nostra figlia Ramona, da tutto cor angali in miglia, a sperci da vasagli puspeneda. In bel di a Giavisa anche e tot buon. Ciao Yolanda, tschüss!
0: Yolanda Bellini fa festa e rozza puspe e po ossa galdeiri corviril salouf ils dodes briganz. Belzio mazde Marlis Janiel Salezza Savonin.
1: Deia, deia, grazie a tutti, Sergio. Ciao, ciao!

0: Ilja Corviril Salou fils dodas briganza per fare un ulterior plager oz a Yolanda Bellini da Porzonza la festivescia. Il 70° anniversari già vigianiera Yolanda Bellini ven avant in fitch bel anniversari.
1: Per vos con vos.
0: Al telefono in auditor da Curaglia, buonasera Clemens Lutz. I savez gratular. Anza setz ves el da desser ossa al telefon Clemens Lutz da Curaglia. El leva anza setz gratulara Evelyn Lutz a mucnenja Evelina Lutz. Cumplanescia oz il 60° anniversari. Giavigir adela tot bung, sanadat e furtegna, clec e vanteira e tot kelci tocia vetirs. Piglia onna nof da veta kelz auguris, kelzan adressos a Evelina Lutz, il giaveis da musica, e Weine nicht, kleine Eva, di Flippers.

RTR. Música non-stop. Uns cobridas. Hits. E sempre verdes.

0: Per ilia Zinderste con gratulation selz Vancia Kater da Wurst. Oz er spezial pilsons da Yolanda Bellini a persons.
1: Er Gianna Nannini o gratulò ad ella. La perché ci Yolanda è stata Blerons, la Puzzegge Blerons, la Cesa da Gianna Nannini a Tigines. Ad Ucea sapevo la natural mangiana Nannini, ci Yolanda vigne 70 anni, ed ella permesse il messaggio a Bucca. Per Yolanda, per gratulare.
0: Da che gli insasainte erbecce, mince de tanto spezial quel momento. Vosotros, ci vazzi il zonzoz, ven avant belz anniversaris, tot bung piglionnov da veta, enza ce vetz anche da bung, ci po s'allegrar da suranier entradas libras per ira farbogne scuol, Monica Stupan da Zernetz. Les entrades vinyen termesses per posta, ja vejant xo nosa bon divertiment. Tant gratulacions per oz, er possible de tarlar elas online, rtr.ch, simple de Qatar, con il chavazzin gratulacions. Al microfone sto Sergio Guetsch, ja veixen bel, si va mazde.
2: RTR, les gratulacions. Il suente mes di tar RTR. Un sempre verz. Scuvrides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

musica per i mescadini. Per Dai. Per Mai. RTL. Per Vus.

0: las novitats de RTR.
1: En el proces de Bondo pretende la procura pública chestis de deners condicionats. Ed il miliardari de logistica Klaus-Michael Kühne è mort. Como dus dels temas oz las duas, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. En il process en connex con la mort de 12 personas en la bova da Bondo pretend la procura pública in cestide de ners condiziona per las 5 personas accusadas, quai per vidamazzament per negligenza in plirs cas. Cestis plisse versna pretend la procura pública bec 30 rauter per quai que las 5 personas accusadas nen bec pre-cestiadas. Las 5 persunas accusadas ston sa responsar avant la drecira regionala a Malögia e las do aina vair valita faus la situaziun che amana a la tragedia il 2017 en la Val Bondasca. Per elas vala la persumpziun d'innocenza. En Svizzera ens reduzit ils cas de culinaria cun numers de telefonin falsificats en nom d'autoritats, l'uscenum na spoofing. Tenor l'Uffici federal per la sicurezza digitala è la ragion principale che las interpreses de telecomunicazion ston de pil prim de fenadur marcar telefonats de l'exterior che simulation in numer de telefonin svizzer. Telefonats suspectus ston ins marcarsco non en conoscent u blocarels. Il generen finil cercladur an ins registra mince mais passa 400 telefonats da spoofing, il fenadur en quai stats pli pauc che 100. L'interprendidra de logistica, investur e miliardari tudesc Klaus-Michael Kühne è mort en leveglia decina da 1990, quai a comunicia il concern de logistica Kühne und Nagel. El sei mort la noce sin l'indes dia ses lieu de domicil Schindeleggi en il centun Schwyz. De pilsons 60 viveva el en Svizzera. Klaus-Michael Kühne era co-membro del Consiglio Amministrativo e possessore de maioritat del concern Kühne und Nagel. El era ultra de quai era in grond azionari della Lufthansa u era del club da Balapé HSV. L'Ucraina survein de ners per rinforzar lor defensiun contra avions. L'Unione Europeica mette a disposizion ulteriores 6,1 miliardas euros per rauba d'armament. Els de ners seien per sistems per la defensiun contra avions, raquetes, munizion ed indrits de radar, a comunicar la Commission de l'UE a Brüssel. Quests de ners en una part din empreste sustain de fin a 90 miliardas euros. Oz festivesce l'Ucraina ses di de l'independenza avant 35 onze e la se deliberada de l'Union Sovietica.
2: La meteo.
1: Oz e da maun esidet sulle lief e nel decurs del suentre mezzdi sa formen mince mai nivels de cumulus sur les montagnes e pletart ston ins quintar cun singuls uradi su Uritzis. Oz en las temperaturas maximales a cuira e da liom 37 grads e da scuol 32 grads. Da maun esilura in zic pli fresc.
2: Vias e traffic.
1: Sin autostrada A3 da Gesserra il tunnel del Krapteigen om duas direcziuns la regione in accident. Sir il traffic stagna trantr pian San Giacomo e San Bernardino. Ed en la Val Calanca resta la via trantr Molina e d'Arvigo serrada per via da Bovas.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Musica Berliner Stadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simple Mind. Per Tots.

0: Las novități de RTR.
1: En il proces da Bondo pretende la procura publica cestis da deners condizionats. Ila via in Valcalanca resta serada probabil en fin la fin da lemna. Como dusels temas oz las trais, mio nome è Olivia Christen, buonasera. En il process en connex con la mort de 12 personas en la bova da Bondo pretende la procura publica in cestide de ners condiziona per las 5 personas accusadas, quae per vida ammazzament per negligentia en plirscas. Cestis plisevers na pretende la procura publica bec, trant rauter per quae que las 5 personas accusadas nen bec precestiadas. Las 5 persone stonz responsare avant la direcira regionale a Malugia e las due na vair valita faus la situazione che amana alla tragedia il 2017 in la Val Bondasca, per elas vala la presunzione d'innocenza. En la Val Calanca resta la via Tranter Molina ed Arvigo serrada, quae probabil fin la fin da lemna. La ragione è che ha da bovas en 4 lieus la dievgia passada per vid la plievgia intensiva. Aua e glera blocation plirs trajects. In Snajang Beach pudi cumensar cun las lavurs da rumida era per vid las condizions da laura che sa in difficilas a comunicial uffici da construcțiun bassa. Il moment en in svida se dirar differentas parts instabiles per poder cumensar cun las lavurs de rumida. Ad Imburgais dobel bosniak schwitzer che sustenider de lies an ins annula cun rajun il dregi de Burgais schwitzer. Ter questa conclusion ven il Tribunal Administrativ Federal che dad rajun al Secretariat de Stadi per la Migration responsabel. Quel veve decis la privazion del dregi de Burgais per quae che l'home reveni sentencia in la Francia a 15 jons per rajun la a il 30 rauter planisa a tacias. Tenor ils advocats de l'om sa ja qua in cesti dobel per delicts kins a ja già cestia all'exterior. Tenor il Tribunal Administrativ Federale la segirtà della popolazione in quest cas pli importanta. L'interprendider de logistica, investur e miliardari Tudesc, Klaus Michael Kühne, è morto in level 1990, quae comunicia il concern de logistica Kühne und Nagel. El sei morto la noc sinindes dias es lieu de domizil Schindelegi en il Centun Schwyz. De Pilson 60 viveva el en Svizra. Klaus Michael Kühne era co-member del Cusell Administrativ e possessur de maioritat del concern Kühne und Nagel. El era ultra de quai era in grond azionari della Lufthansa u era del club de Balapé HSV.
2: La meteo.
1: Oggi da maun esidet sulle liv nel decurs del zwentremez disa formen mince mai nivels de cumulus ur las montagnes e plitar ston in squintar cun singuls uradi su urizis. Oggi las temperaturas maximales a cuira e da liom 37 grads e da scuol 32 grads, da maun esin zic pli fresc.
2: Vias e traffic.
1: Sin autostrada a Tredes, sarà della via Tranter Tuzansi de Rofla, la regione in accident, ed in Val Calanca resta la via Tranter Molina ed Arvigo serrada per via da Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zuentermezdi der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

RTR, musica non stop. Con sempre Verz. Hits e scovridas.

0: Les novitats per RTR.
1: En il process de Bondo pretend la procura publica chestis de deners condicionats. Il avvien val Calanca resta serada probabil almainen fin la fin de l'emna. Como dus dels temas, oz las quater, miu nome Olivia Christen, buonasera. En il process en connex con la mort de 12 personas en la bova de Bondo pretende la procura publica inchestide de ners condiziona per las 5 personas accusadas, quae per vida mazzament per negligentia en plirscas. Chestis plis versna pretende la procura publica bec trantar auter era per quae las 5 personas nen bec pre-chestiadas. Las 5 personas accusadas stons responsar avant la drecira regionala a Malugia e las duaina vair valita da Faust la situazion che ha manà alla tragedia il 2017 in la Val Bondasca, per ella svala la presunzione di innocenza. En la Val Calanca resta la via trantar Molina ed Arvigo serrada, quai probabil fin almain la fin de l'emna. La ragion è che ha da bovas en quattro lieus la dievge passada per vedere la plievge intensiva. Aua e glera blocation plirs trajects. In Znajang Beach pudi cominciar con las lavurs de rumida era per vedere las condizions da Laura che saen difficiles a comunicar l'uffici da construzione bassa. Il momento in svida se girar differentes parts instabiles per poder cominciar con las lavurs de rumida. Ad Imburgais dobel bosniak schwitzer che sustenider de Lies anins annula con ragion il drec de Burgais schwitzer. Ter questa conclusion ven il Tribunal Administrativ Federal che dat ragion al Secretariat de Stadi per la Migration responsabel. Quel ve decis la privazion del drec de Burgais per quae che l'ome reveni sentencia en la Francia a 15 ans per ragion. La a il 30 rauter planisa attaches. Tenor ils advocats de l'om sae quae inchestid dobel per delicts che sei già cestia all'exterior. Tenor il Tribunal Administrativ Federal è la sicurezza della popolazione in quest cas pli importante. La hotelleria svizzera puspera di 30 de pli per notazione zelfene dur. L'augment monta a 0,6% comparagliau con il medem mais de l'on avant a comunicia l'Uffici Federal de Statistica che ha publicia in seconda stimazione. Procura per il pitch and plus an sur tot ils ospes indigens. De l'autra vart an sur tot pli paucas persunas de l'Asia per nota en Svizra. Las cifras definitivas del Fenadur publicesce la Confederazion il comenzament da settember.
2: La meteo.
1: Oggi da maun esidet sulle lief in il decurs del suo intermezzo di sa forman mince mai nivels de cumulo sur las montagnas e plitart ston in squintar con singuls uradi su urizis. Oggi en las temperaturas maximalas a cuira e da liom ter 27 grads et a scuol ter 22 grads. Da maun esi l'ura in zic, pli fresci.
2: Vias e traffic.
1: Sin autostrada a tre da gesserà della via trantar Tusaun sit e rofla la ragione in accident il tizia scusselia da sviar sur la duse del tunnel del Gotthard. Ed en Val Calanca resta la via trantar Molina e Darvigo serrada per via da Bovas.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Und sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Sieva la catastrofe de Bondo, sunt 5 persoane devenite giudici, oggi comincia il processo, nus deren stiers. L'ospedal de Lyon sta forse in errore in avvenir senza partizione de parturir, ed un expert mette in domanda la qualità.
2: Wenn Sie die Qualität anschauen, dann kann man aufgrund von sehr vielen Fachdisziplinen zeigen, dass kleinere Kliniken weniger gut in der Qualität abschneiden als grosse. Und das liegt halt daran, dass die Erfahrung fehlt.
1: C'è di scuola per e contro la partizione de parturire a Lyon, sclerins più tardi in questa emissione. E la via in Val Calanca resta probabilmente serena fin la fin d'evna, scu conseguenze dalle spodes in Gioia Passeda. Che cosa mi per temas da dots? Mio nome Tobia Faler, già vuis un'interessante mission ed una pacifica saira. Impieghedes della partizione de nascentes all'ospedale de Lyon e minoltrò oggi a mezzdì una petizione con passa 2600 sottoscriptions alla Sana sur Selva. Le petizionarias, intorno a Stefanie Litscher, pretenden che la partizione de parturir non venga sareda. Stefanie Litscher so museda surpresa del gran sostegno in la popolazione.
3: Wir sind sehr zufrieden damit und haben auch Freude daran. Und wir hätten schon gedacht, dass viele zusammenkommen, aber nicht, dass es so viele sind. Wirklich auch schön. Wir hoffen uns eigentlich, dass vielleicht auch der Vorstand von Sana so selber erstaunt darüber ist, aber das auch schön findet, dass doch so viele Leute hinter dem Haus oder der GbR-Abteilung stehen. Und wir hoffen schon, dass wir damit vielleicht etwas erreichen können, dass wir uns noch eine Chance gibt, um länger oder für immer offen zu halten.
1: La Sana sur Selva annunciò per da mem mardi un'informazione scuccio che potesse ir in avent con l'ospedale regionale. Quem gersen, c'è quegge da mantenere la partizione de parturir a Lyon, udins più tardi in questa emissione da d'un expert, e nus udins scuccio che tune dalla vart del personale. Dalla sur Selva mi denso assa dalla vart del sud del Grigium. In Val Calanca resta la via Trenter Molina ed Arvigo Sareda, qual ho probabilmente almeno fin la fin d'evna. La ragione sum las bodes ci sumni das gio in Gioia Passeda in quattro lus, qual ho zieva ciò che vava plovia quel di intensivamente. La Laura Schütz cus details.
4: Aua a glera bloccescem pliras vies alla Val Calanca en il nord de Buseno. In Sage un buon pudeu in Chever, cules le vurs de rumida. Eper vied les condizions de Laura, che segen difficiles. Quea l'uffizi de construcción bassa comunicau. Il moment en redund 10 luvres e luvreres vide se gira differentes parts instabiles per pudeu in Chever, cules le vurs de rumida. Aschie volen in scafi condizions se gires. In svegna den Chever con quales lavurs e si spert che il geologs e les geologes daten gli sverda. La segirtat agi prioritat dir tot les lavurs.
1: E nus restens giuste teles forzas della natura a splüge des la populazium nir protete melder contra inundaziums. L'Olivia Christen o les novitets.
5: La Vishnanka Val Rhein realisation zusammen con l'Uffizi per Vies Astra e l'Uffizi de Construction Bassa in Projekt de Prävention contra Aua Gronda. Quel doa reduzir la rischia d'inundazions e zen il medem moment augmentar la valura ecologica del territori a comunicia la Vishnanka. Oz è stata l'emprima badigliada. Il 2019 eran il Hüscherabach ed il Rhein posterior i zur les Rivesora a Spleia e veven inunda in a gronda part del territori abita. Il scost total del projekt monten at 8,65 milions francs, les lavors de construction fanins en etapas en finil 2030. Per vide le sicire continuante alla Confederation schluca las reglas per managis agriculs biologics. Per vide le sicire questa stat sei la raccolta da Pavel Sic, stada pli pitschna. Pavel Sic co erva fain u silo a comunicia la Confederation. Quai muntia in a gronda sfida per numerus managis agriculs biologics. Per quai dastien els long current excepcional mein dar als animals fin a 20% Pavel kin e bit biologic. Oz è idem vigur la direttiva corrispondente dell'Uffizi federale d'agricoltura. Edinburgh es dobel bosniak schwitzer che sustenider de lies anins annula cun rajun il drecht de burgais schwitzer. Der questa conclusion wenn il tribunal administrativ federal che dat rajun al secretariat de stadi per la migration responsabel, quel vedizis la privation del drecht de burgais, per quel che lume reveni sentenzia en la Francia a 15 ans per rajun la a il 30 autor planisa a tatjes. Tenor ils advocats de l'om saia qua incesti dobel per delicts cin saia già cestia all'exterior. Tenor il Tribunal Administrativ Federal e la sagirtà della popolazione in quest cas pli importanta. La hotelleria svizzera pusper di strainzig de pli per notazion zilfene dur, l'augment monta 0,6% cumpra lia con il medem mais dall'on avant a comunicia l'Uffizi Federal de Statistica che ha publicia in a seconda stimazion. Procura per il Pitchen Plus an surtot ils Ospes indigens. De l'autra vart an surtot pli paukes persunas dall'Asia per nota in Svizzera. Las cifras definitivas del Fenadur publicesce la Confederazione il commenzament da settembre. En las emnes en turnes vacanzas da stat an las duas plazas aviaticas Turitia e Genevra registra 70.000 avions che en partits u aterats, quae mussa la bilancia da stat de la controlla del trafic aviatic Skyguides. Trantre la fin de cercladura e mezza vosta e la compagnia da plique 240.000 sgolz tras il spazi d'aria svizzer. Il di con il pli bler trafic aviatic è stel 24 de Fenadur, cum bunomain 4.800 sgolz.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: L'ospedale de Lyon combatte per sia partizione de parturir. Un expert dice intent ciò che già è senza in surselva.
2: Die Gynäkologinnen und Gynäkologen, die dort arbeiten, die haben alle mal auch Geburtshilfe gehabt. Das heisst, wenn jetzt einmal wirklich eine Geburt nicht mehr aufhaltbar ist, dann können sättige Leute finden, so einer Frau natürlich super helfen.
1: Scha quasi in orden de trametter le sur Silvanes a cuira parturir su de colò di scurins in un per minuts. E giusto scoprosem voque per bondo. A Puntragigno comenzò il process contro 5 persone, que vopo la domanda scha la sem zuastimò al prevalanz la catastrofa avent novanz. Al primo den zuastra scucis la situazione sin via e scucis que voi in avent colora.
0: La meteo.
5: Damaun comenzi a di cu nivels pli spessi, qua e la poi plover. Il solelsa musa dentant uati sperts. En il decurs del suo intermezz di se forman lura nivels de cumulus, sur las montognas, de pli tard ston in squintar cu un singul zuradis u urizis. Damaun es in sic pli fresci che oz.
0: Vias e traffic.
5: Sin autostrada a Trede, gesserà il cincuntra antar tusa un si di Rofla, la ragione in accident, il TCS Cusseglia de sviar sur la Duz e del tunnel del Gotthard. Ed en Val Calanca resta la via trantra Molina

0: sun 5 persunas sun expert independent chi a Cusial Chantun e Comun, 2 persunas dal Uffici Chantunal dal Gote Prival dalla Natura e 2 persunas dal Comun de Bergiaglia. Tanta da quest, la presidenta comunale da quell'Eada, Anna Giacometti, chi des actual Cusliera Nazionale. Sperla, procura pubblica, fiurescia ner undes con familiars sco a chiusaders privats, chi han pers lur bab, lur om o lur figlia. Tenor nossas informazions, no deren quest però prejainz ozza puntreginia e nütz representats da d'un jurist.
1: Os der el prüm de trais dies de process, ches capitò quis prüm di?
0: Cominciò al dì aia con l'interrogazione dei 5 accusati, dall'expert e dei responsabili del Cantun e Comune. Tutti hanno però tutto il diritto di rifiutare, di dar perduta e di informarci per es piglia loro jurist posizione. La presidente comunale da quell'Eada, Anna Giacometti, è stata l'unica che ha tutto posizione sulle domande ed informa che la era la presidente responsabile per realizzare le decisioni della commissione, che ha valutato il privil, che la personalmente non sia mai stata partecipata vide l'evaluazione del privil, che la sia affidata sulle date degli esperti.
1: Zievals accusos der Landervilla Procura Pubblica, c'è in bütte quale precisa il 5 accusos?
0: Es han lascia far ora un'expertise della situazione di un expert neutral ed indipendent. Es basons in quella valutazione alla Procura Pubblica clare manch pretais che sin jutz fat spalz kurt avant das 23 August 2017 oder avant tot decisions che sin jutz trattes a partir dals 10 August. La Procura Pubblica pretende che els indizis dals ultims dies deren evidenz e che els accusats aient fat o tratt fosses decisions. Els accusats no saien precastiats, per quai no propona la procura pubblica per jun, ma una multa de raps si vaglia qui alla presumazione d'innocenza. Tut posiziona era il jurist che rappresenta els confamiliars delle vittime in la Val Bondasca. Per els confamiliars no iaia qui per cifra una indemnizzazione o se il jurist i va per quella che si desimprendere al cior di questa tragedia.
1: Quen grand es l'interesse pel process, oz novans zieva la catastrofe da Bondo?
0: L'interesse mediale è naturalmente grand. Sul lö sono circa una ventina. Gli otto del pubblico der er, dont 40 persones, els accusats deren con lor jurists presents, fin già avant novans der l'interesse mediale enorme. Medias da tot el mond han raccontato la tragedia intorno al piz Cengalo. Ossa, es vola naturalmente nire savairs e da colpat colpables o no. Se els responsables del Cantun e del Comune avessen stavu constatar un priva l'acut e serrar la Val Bondasca.
1: E scuva il processo a sin avent?
0: Ma previsi che il processo va tra i dits. Oggi hanno cominciato le singole esposizioni dei accusati, dei 5 accusati, che durano naturalmente oggi per parte di domani. A partire da domani, allora tutti hanno unito la possibilità di tor posizione, cioè di una replica, e finalmente lasciano tutti hanno unito a fare il plet final. La sentenza viene comunicata il 4 settembre 2026 alle 9:15, e qui anche il rondo a Pontresigna.
1: Al Georg Luzzi, del prüm di del process in connex con la catastrofe de Bondo a Pontresigna, il process es terminò scudit per trais dis. E dalla sela de Giudis, müdenzo si la sela de parturir, l'ospedale a Lyon, o mem apoces nascentes, al Cantù voles stricer la partizium, ed er la sana sur selva novez in giun avenir per la partizium, shal Cantù no subvenzionescela. Al personale es preoccupò, una gruppa o inoltrò ozzemes di una petizium alla sana sur selva, per mantener la partizium de parturir. L'Ania Furger, o volia savair ded experts, scuccia els valutation las chances, c'è la sela da parturir a Lyon, resti in funzium.
2: En turn c'è ne vigna fons, neschen mincion el spital regional sur selva. E la media, ein qua duas nascientes per iamna. Qua se gli biamem a pauc, di l'anterior direttur della clinica da parturi del spital universitar Turic, Roland Zimmermann. Meme a pauc scas, perché il personale del spital sovegna a una routine ed esperienza. La qualità pitesci a scia.
3: Wenn Sie Qualität anschauen, dann kann man aufgrund von sehr vielen Fachdisziplinen zeigen, dass kleinere Kliniken weniger gut in der Qualität abschneiden als grosse. Und das liegt halt daran, dass die Erfahrung fehlt, dass das Material fehlt, dass die Abläufe nicht so definiert sind und gehen, wie man es dann im Idealfall dann eben machen sollte. Regular

Che cosa sai raccolta nel romance? Dopo ieri domenica è squeclir. Brill è un volo mudo in America per Atlanta United in Georgia. La decida da 29 anni ho sottoscritto fin dal 2030 è il mudo del club francese de Rennes in Bretagne per 15 milioni euro. Si è contratto con Rennes ves e Chevalier fin dal 2029. Atlanta United è al momento sulla 15ª ed ultima piazza della Eastern Conference e la Major Soccer Liga americana. L'ultima stagione ho in volo fatto 10 gols in 34 giochi. Tiers vengono in 3 assists. Al campionato mondiale in America al cielo al gol in la fase di gruppo contro il Qatar ed entro il side gave il finale contro l'Algeria. Entro il quarto finale contro gli Argentini ho l'ora vista la carta Melen Kocna, con l'opera che ci aveva simulato una svolata.

0: Pacific vs. Seeskul Programm Rumänisch und ich gehe mit der Novität Ordelmondel Sport.
1: RTR Sport.
0: Dal Balapé Banduna Michael Heule, l'FC Thun, zieva bei unerste Jumper dalum. El müd in Germania, in la seconda Bundesliga der Heidenheim. Al Defensor de Venture Cinchans, oggi vo pel Champion Thun 31 Jös, ed ho tratto in quels in tot 2 Goals. Ed er Valmir Matoschi, wo de vende l'FC Thun, el Juveder de Venture 3 Sans, wo in Austria, der Sturm Graz, leugt als unterschritt un contrat da lunga durata, quello comunicò al club, c'è ciò che lo significa preciso, non è nia preciso. Al sloven Aleksandar Čeferin, nu sa un giun contercandidat per Gianni Infantino, per presidi della FIFA. Quello dit il rande di un podcast in inglese, Čeferin è der spedesianza president della UEFA. C'è non sa interesse ovide di una candidatura al dit, c'è ama la UEFA e sia lavoro per quella, e sco adversari da Infantino sa sia credibilità ger più grande, c'è non è giungiun interesse vid il post del Valesan. Čeferin vela sco grand contraent da Infantino, so tel vava la UEFA annunciò in quart con successo un boicott da torre las concurrenze della FIFA, c'è Infantino ves da d'avril il campionato mondiale per investors. In entschüne del Pentathlon, Anna Jurt e Vivienne Meimer, im Manchatol Championati Mondial a Guiyang in Cina, bestiars una medaglia in la staffetta de duas, le scurridures de 24 e 12 ans, sumnides cincevles. Guadagnò Anastasia Arol e Maria Nechik, della Belorussia.

0: אל די דר ארטל.
1: עוד סקונר וינקדוף, פנבני. קטסטרופה סדלנתיר, שטטן אל צנטר. La gronda da quella se capitada von Ovons, quin immense bova era nita giudilpiz cengalo, aveva cagionato la morte de 12 persone se la val Bondasca in Bergaglia. Oza il processo inciet. Per le 10 persone che ne accusate per vidamazzamento per negligenza, pretende la procura pubblica che stiz de danese condizionai. E le due aveva l'età faliu la situazione che amanau la tragedia. Che la procura pubblica pretende buppi alts gestiz ad a fa col fac che tutte le persone sono buppi precastiades. La partizione da parturei al spital de Lyon due anni mantenida. Varga 2.100 persone hanno sottoscritto la petizione che nida surdada oz al presidente della Sana Surselva. La fine mera è che il responsabile riponderesce in loro plans da sarà la partizione da parturei. Da me un orientesce la Sana Surselva coe la intenzionesce de continua. La via d'entre Molina ad Arvigo e la Val Calanca resta probabil serada antocan la fin di amna. Giev de Vargada eran 4 bovas nidas giu avevan bloccau la via simplir strancuns. Per quel che la situazione dell'aura è difficile, hanno in sé un bus a viuancevar a Rumai. Gli ampremsto il terreni se giraus. Chi non veni e si longe la finamera del progetto che noi lanciamo oggi in Val Rhein. Insieme con gli uffici federali per via Astra e gli uffici di costruzione bassa, realizzano la visione che Val Rhein in progetto di prevenzione. Quel due riduce la rischia di inondazioni. Il 2000 verano il Hüscherabach del Rhein posterior e sulle rive so avevano inondato una grande parte del territorio abitato da Spligia. Donde mia vart, io gli avviso lì nebbia la sera.
2: Culcianel Rumensch, Pacific, Empalasaira. Novans, sieva la catastrofe de Bondo, con 8 morts, sum 5 persumes di mena da ven giudis, una de delles Anna Giacometti. Il giudis to decider, schal prieval saigne, so testimo quella volta. Os del prim di del process, c'è ci desnia dit, rapportens giuscher co prossim, e più tard da glens et il profil de dots, nos odins, c'è ci desots al giast della Gabi de Gonda, que va per Rabius e que va per la capitella della Spagna. Madrid. Mio nome è Tobia Faller, già vi sono avventi una divertente sera in queste zone.
0: RTL, informativo e divertente.

0: Zucchero, Paul Young, senza una donna. Dies per sola sis, oggi per summas su mortes in la catastrofe da Bondo a 29 anni. Als wenn sie 30 Wurst 2017 sind die Stachos war 30 Millionen Meter Kubiks Material del Pizzengalo in dem devastosku Boda Orpalaval Bondasca in Part da Bondo. La Population da Bondo quella oggi attem de fuggir. In giuna chance non è invece gia quels oggi vi andems si su morts quel di contornir della ciamana sciura el su morts in tila boda. A Pontresigno cominciò oggi il processo contro 5 persone davanti al Tribunale regionale. Il Georg Luzzi era presente ed discorreva con lui il primo che voleva sapere che domanda ci deve essere precisa sclarita.
1: Il giudice regionale Maloia ha in prima istanza sclarito la domanda hanno responsabili per valutare la zona priva della Val Bondasca e con cui viola l'obbligazione di diligenza. Accusati sono 5 persone, un esperto indipendente che ha consigliato il Cantone Comune, 2 persone dell'Ufficio Cantonale del Gote Privo della Natura e 2 persone del Comune di Bergiaglia. Tanto da questo, la Presidente Comunale di quell'Eada, Anna Giacometti, che è l'attuale consigliere nazionale. Spero la Procura Pubblica fiorisce nel undes con familiari con accusati privati che hanno perso loro bap, loro om o loro figlia. Tenor nostre informazioni non erano queste però presenze a Pontresigno e non sono rappresentate da un giurista.
0: Os der il prüm de trais dies de process, c'è il capito quis prüm di?
1: Cominciò al di aia con l'interrogazione dels 5 accusati, dall'expert e dels responsabili del Cantone e Comune. Tutti hanno però tutto il diritto di rifiutare, di dar perduta e di informare per essi piglia loro giurist posizione. La Presidente Comunale da quell'Eada, Anna Giacometti, è stata l'unica che ha tutte posizioni sulle domande ed informa che la Deresco Presidente responsabile per realizzare le decisioni della Commissione, che ha valutato il privo, che la personalmente non sia mai stata partecipata vide l'evaluazione del privo, che la sia affidata sulle date degli esperti.
0: Zieval Zacisos della Landervilla Procura Pubblica, c'è in bütte quale precisa il cinch Acisos?
1: Esan lascia far ora un'expertise della situazione di un esperto neutrale ed indipendente. As basons in quella valutazione alla Procura Pubblica la clare manch pretais che si nuz fatsch balz kurt avant as 23 august 2017 o avant tot decisions che si nuz strates a partir dels 10 august. La Procura Pubblica pretende che els indizis dels ultims dies deren evidenz e che els accusats aient fat o trat fosses decisions. Els accusats no saien precastiats, per quai no propone la Procura Pubblica per jun, ma una multa de raps si valia qui alla presumpzione d'innocenza. Tut posizion era il jurist che representa els confamiliars de las victimes in la Val Bondasca. Per els confamiliars no iaia qui per cifer una indemnizzazione o se il jurist i va per quella che si desimprender al cior de questa tragedia.
0: Quen grand es l'interesse pel process, oz novans zieva la catastrofe da Bondo?
1: L'interesse mediale è naturalmente grande. Sul lo sono circa una ventina. Gli otto del pubblico derer radont 40 persone. Els accusati deren con lor jurists presents. Fin già avant 9 anni deren l'interesse mediale enorme. Medias da tutto il mondo hanno raccontato la tragedia intorno al Pizzengalo. Ossa, es vola naturalmente nire savairs e da colpabels o no. Se els responsabili del Cantone e del Comune avessero stavu constatare un privo l'acut e serrar la Val Bondasca.
0: E scuva il processo a Sinavent?
1: Ma previsi che il processo va tra i dits. Oggi hanno cominciato le singole esposizioni degli accusati, degli 5 accusati, che durano naturalmente oggi per parte di domani. A partire da domani, allora tutti hanno la possibilità di tor posizione, cioè di una replica, e finalmente

0: la saira col programma Romensch. Oces Valerio Caprino già sta al profil della Gabi de Gonda. Valerio Caprino vende rabius ed è lavori l'ambasciata svizzera a Madrid.
1: A Madrid vive in Spagna. Noi siamo un employee di questa casa, di 10-11 anni. Oso vende un flau abitazione. La scuola di Zafonza in Erchmein. Bien in questo dinstrovo sul temps de vermen jesse centa fa push bei amichs en fly in a plive en fly in a gruppe ach mein ku kunos weven tot keu wenn so sit der begassi nief a koi de dine wart jesse per ma mit ton stoffi de lautre wart dat ayo da in a chance skodic won in a chance a nova chance a nostra famiglia aber in a chance ma mets de das wei viven sich nief ne
0: Depuis de sia nova vita in Spagna, quinta Valerio Caprino al profil de Dots. L'emission comincia nu per minuts alle 6:30 in queste ondes. Che cos' l'ultima parte di questo lunedì di vostro gleis al programma Romensch? Edigia a dia parot al microfono del Tobias Faler. In avanti una pacifica sera, in avanti buon divertimento e stemmen.

0: RTL Il Profilo.
1: Cresciu si a iel rabius con una buona miscaida de mentalitats. La mumma sur Silvana, al bape vinius de giuvensi dall'Italia. Convenions a Elsa viu che sia via meine in di a Roma. A durant in survec, sco gardist, a una turista spagnola domandau de stia faina fotografia. De quella fotografia, hai dau in un prima sentupada, in una historia d'amour, ad in una biala famiglia. De pimiez on, viven els a Madrid. Ad actualmein, gauda la famiglia las vacanzas in sur selva. De moments auls e de moments bas, cun ad in una biasperonza, ad in una ferma cardiancia, rajuna miu hosp oz el profil. Benveni Valerio Caprino.
2: Ciao, Gabi. Fa piacere di essere qui, per te, di raccontare la mia storia e le differenze fasi della mia vita.
1: Il piacere di cui incontri, naturalmente, ora con tutta la mia parte, io sono la Gabi De Gonda, e di voi tutti a casa, benvenuti al profilo, vi che voi siete cantati nel radio. De Madrid, no che voi vivete attualmente, tocca una rabbiosa, sei varga mille docce in chilometri. In una pulita distanza da fa, con l'intera famiglia, treise fons, la donna, cosa hai da tornare a casa?
2: Io ho fatto speciale, perché vedo che la lanciata a Madrid è stata via causa di vivere, di organizzare, ancora l'abitazione, ancora l'ambiente a lavorare. Io ho sentimento di un piccolo sismo in Sneven, poi è stato uscito via, mi dato a tornare a casa, per in a tornare a casa con auto. Tre di praticamente sin viadi, non sveglio organizzare qua scia. Di è stato tutto in a bi. Cerco di tornare e via il tempo di celebrare di venire per poi e la val dell'altra vase è speciale, per vedere che normalmente quando tornavano da Madrid tornavano a bu si è la val e la sur selva, ma poi in a gossa, una che non sveglio vivi 14 giorni. Qui è stato speciale, a breve, e bi di poi per tornare. A se vede negato godè la patria in vacanze.
1: De casa è Anton Suenter Rabius schon stein di Frenz Logans perché da quei giovani omka aveva ual finiu gli imprendisadi mercantil del codis funzil a zignau a vossa vete fa pliras stortes a de quella stortes di Scurinus Ludenton actual mein esses vus til ambassade Svizzera e la capitale spagnola Valerio Covenienz di rejoin job.
2: Già, qui è stato speciale, perché non ho quell'idea di sentire il fondo della forza mi dà. Tiara da dire a Madrid, una voce e la patria della mia donna. E la canzone di una decina di ancora nel lavoro, fosse bì che ti inflasse in lavoro, cosa fa con te, Tiara, con la Svizzera. Con quel che ho accennato a Nadine, lavoravo per la Confederazione, hai questo dato, che hai ancora lavoro. Ad Dina Puspemrao sin la pagina di internet ne che pubblicavano le lavori dell'ambassada ad è quello che veniu clamau quella lavori adesso non si presentau ad è agartiau ad è un gran plegè da se ve vina von è l'iester se ve da mia contribuzione a nostra tiara.
1: Vos veis l'ouvrau tre dijons, avon ca ie in Spagna, avon ca ie a Madrid, veis vos dia l'ouvrau tre dijons e l'administrazion de finanzas de la Dertira Federala con sedia a Songhai. Specialist de finanzas, contabilist, ac non mai nina lavur deci attractiva, sempre mai in bia cefras. Questo è un lung temps de vossa vita che vos veis viviu a Gossau. Ti regordiancias veis de quella lavura, de quel temps a Gossau?
2: In città ac mai a Bern. Leo hai eri un lanciato qui a Sondo del Newsy di Roma, eri hai un cedente all'amministrazione per metter poi in negata in lavoro in Svizzera. Regodiences gosa Songhai è stato fatto per alles per vedere che io ho giù la possibilità di vivere quella midada di un dipartimento federale che mi da Liuk, Novenda Bern a Songhai, quella midada di un l'ouvresc che mi avendo in liuc della Svizzera in cella è stato interessante e la mia data di mia personale e l'ho dato a me la possibilità di mi dare interna avendo l'amministrazione e le finanze. Mio chef che ha incidente nel medem di come a dina sosteniu mai da fa scolazions a da schia sunt due stause si dit.
1: Valerio Caprino, ne ua ailu la differenza dentro la contabilità tier l'industria privata ni l'administrazione della confederazione sco per esempio tier tribunal federal?
2: Ja, ja, perché la confederazione ha una massa exceptions, una massa causa schedatbo ni kei auter. E quei fece interessante con ciò che si fa in una scolazione per una scolazione di contabilità, anzi c'è mai la scolazione del mondo privato e della confederazione quei combia exceptions, e c'è che quei fa la causa è un più interessante. Quei ha da fa con regole che la confederazione in quel senso nel tribunale ne che l'uvrava a nigina concorrenza per esempio ni della taglia ne usai outer a cui fa la causa lanciata forse un tipi complicato da capire d'anton è qui una causa con quel zons sans lo scoi va
1: in nome delle cifre Valerio. Con che tenuta lavori per l'amministrazione della Confederazione?
2: La tenuta deve essere di una buona la lavoro che si fa in il dia di per il tribunale in questo senso dell'esercizio, ma bene con il pensiero di voi che si fa quella lavoro esatta al meglio possibile per più del Svizzera. Perché io questa è la motivazione di lavorare esatta bene in una piazza della Confederazione.
1: Non c'è un vostro pensum sullo proprio lato della contabilità della Dertira federale?
2: Also, la più grande parte di me sono è il lavoro sco contabilista. Lei aveva era pagato quens, termetter quens, di tutti i casi che venivano in la Dertira. Io ero responsabile per i contratti interns ed externs del tribunale. Noi avevamo la contabilità dell'ufficio di Schatzec dell'intera Svizzera. Vi avevamo dentro una scuola supplementare per i nostri apprendisti che avevano in proprio la contabilità. Questa è una sparta molto interessante. Come si fa la contabilità, ma bene si vedeva a dichiarare.
1: Ja, in tema fech vast, de fech complicau din sto patrcia fech logic. Al patrcia logic, ne mein, und so mein dick, wie es Rezept.
2: Al patrcia logic de, i drova ich schon svenje din pi complicau, las cifres ai in sicha in materia fech, jense, schon sa din materia schecha. In sa bude fa con in persona, in sa da fa ver man cum numbres. Er ist das dicke in quel sons al nies controller, c'era mai la sligazione, c'era di non patrcia due tre sga, c'era ti sas patrcia il pilogi, coi vigna stio con quei adel bialbia 80% 90 dumiavo oi e stevel sets mit ton ri, kins mit ton da si meme esperta.
1: Quina tattica kins, stues forse trova propri el minche di ed fidas sets. Valerio, vos vas giù durante 14 giorni in una piazza che biars sia men deve, in una piazza stabile, in una piazza sicura, della Confederazione, anche nemmeno in una piazza per la vita. A tutina mancava certe parti di quella combinata, a per infla quella parte via nusos in sbagat a navos, nus main a Roma. Valerio, e vai di che lanciata e la dina se viu che si avvia maini a Roma. Co quella floma, co quei fiuc, insomma, anciet a bergia per diventar gardist.
2: Ja, qua anciet, com mio pap maravio las domenges mit ton la messa de papa John Paul II, aleu a quei probablement ja, quei stau in sitia che dau a mi a ei, buchio a cinciau a biasur de quei, aber quei apsau a mi in sitia na vos, de a quei da vos al ciao, a quei stau a dina zako, quo fuse un in sitia che in sves fa, feci interessant, impressionant, Leo, amiez quei plaz San Pieder, davon spel papa praktica mein, ad vos dai asti 100.000 personas. Jeu che son del carciu sien in bici, da 100.000 personas, e quei di sans di neanche metter avonai. Allo, e quei veniu uscia, che au hai lo privusi contact, al Beat Candines, che ha fatto la guardia, al zonzo 190, son di ustare la casa, della musaumi fotis, in video, Allora, ecco, c'è Paolo, mi è un po' fece, da vese è in nostra vicinanza che io uso Roma, a lui questo per me è chiaro che quello è suo effetto.
1: Quello che fa smorviglia a me è che voi avete tutto scelto la recruta della Stato, dell'Armada Svizzera, che voi avete chance annunciato per diventare gardista. Quello è un speciale, non c'è finito la recruta, questo è tutto, zac, zac, zac.
2: Io se ricordo, Leon, che io ho fatto... Stiu am curiansemen me els pupials, les documents che es trovavan per acemoin a termetter quella candidatura. A quea io am fac virmoin els devos dies avon che io son delius ad Arau, ne che io aien lunciet mei recruta. A io lo un sper termetz quae, perché leva fa quae avon che io era el militer. A lua a quae anciet nove etapa el militer, cun acemoin son preparazium per la proxima idea.
1: Ja, enorm. Also, wuss, wäre so ein Janko in Ehre der Fahre Krut, gewusst, dass sie präparava schon per quei Temps la Guardia Svizzera.
2: Forse questa auch mehr, che auch in der Mezza, ja, wann che auch wie usch, che la Rekrute, per vede che leu, so un dia lo vignus il mon, che che vuol di, kins asce lo bumi, che fin di am nesser a casa, kins sto mi acqua che dat, kins sto forse, dormi pi pa, a fa pi bia, ecco, forse stau bien, che a der Mezza che avon.
1: Se diste ca è della mamma, del bab, del casa, non è? Forse vuoi stare a dire mo sempre?
2: No, io ero la cimena di quel che levo la dina sta a casa, sta da tir da casa, io fai un prendizzato di signau, poi è in per minuti se ne vendere bius. Qui era già un'onda, io in scuola era grata la limita, ma qui era mo in per dise di amna. Col militare, a quel rotto, a cimena mi tolse, smir, spusaivels da sta a casa, Anna Mendeleva hat schon eine Zeit mehr Aventure der Dioel Moon.
1: Exakt, der Moon, der prima formale Lust aus Winter, der Rekrute a Roma. Und hier, quella Rekrute, der Zirkladur, du am Eliatschun, survenu in a buona nova pa a Oktober, und der Zirkladur, du am Eliatschun, es schon wieder schaprender, ma sires per la uniforme della Guardia Svizzera. Und die Perspektive ist, es la fin finale, lu arrivai lauel, lanciata Zirkladur. A Roma, in quel mondo che voi non conoscevi ma della televisione che voi smaravi con vi sbappel, urbi et orbi.
2: Sì, io stavo speciale, io ti dico, io sono mai stato a Roma, io sono stato a Dine giù al sito dell'Italia, da dove mio papà venne, ma a Roma sette sono davvero mai al circolatore del 2006, in prima gada, prima il treno con un altro camarade a Roma. E questo è un momento molto impressionante per me, in allegria di dire a Roma, mio papà e mia mamma con allarme e zeis a Bellinzona per sciare i suoi figli e scilunci non ven. Con ciò mia mamma ha detto al Valerio che aveva tema a casa di dire un chalet, ma aveva tutta nina con uniforme tra un palazzo apostolico stirpi che stir con status e con tutto il possibile d'intorno senza nessun tema.
1: Status che bitte non brive, so.
2: Genau.
1: Schon anzi Roma, so wie Papa Benedetto dice, dati i momenti che proprio restaus, forse è i momenti che vi svezzi giù, proprio direct con col Papa. Abstrahau da quel dis, la un tunnel dis de sermentazione, la vi seguirci in ciao con col Papa. Hai dato anche i momenti che bo minci gradisci, a forse viviu con Papa Benedetto.
2: Da Papa Benedetto è di nostaus in un con fece minci persone che steva con el. Era la persona più importante in quel momento, in quel mondo. Io ho sentito quel fatto, mi ha detto che si sgada sulla possibilità di salire, ed lei era lei a domandare, e conosceva il fatto in Svizzera, e il grigione del Staus, a domandare con zon, che ho detto il congedi, e lei domandava una chiamata, ciò che ha fatto, e quando sentì il fatto, che era veramente interessante di ciò che abbiamo con quel artista. Per me è stato schien, klar, al Papa, ma poi ne è schien scoltato, in altat della Guardia. Beve quella vedicina.
1: Fegge bialz moments in quel caso che vuoi vedere stiamo vivere con lei. Cun ans a Roma, tra i sons ni quattr, sco gradisci proprio, con la uniforma, sta Guardia, ad indi vengono in una gruppa di turisti. A picapetti, una giovane donna che vuol fare un selfie con quel charmante gardista, che ho del catalogo. C'è questa biaula?
2: De quei temps era il selfie per cliccare a un bosci attuals, adesso tenevano piuttosto la distanza. Quei stauschi in altri di era un survec all'entrata del Vaticano, sco altre mille persone amavano a tra, che amavano giù nelle catacombe, nel Papa John Paolo II era se traus. E quella giovane spagnola di Sperazzo, ella le faceva, ma è un po' fine foto con me. Se un collega voleva fare foto a dei stai vi, non si fanno una foto, ad ella le faceva, hanno tutti fatto una foto, ad io sco ben guardato, ma avevo di bodine alla camera, perché mi avevo di nevento, perché avevo sì la camera, che non si aveva buona numera. E lui ha visto, sco ella racconta, quei giovani simpatici guardati, ad a lui un certo cinciò, come è domandato una massa causa, ha domandato a tutto il possibile, tocca e arriva il momento che hai detto non sto in calà, io sto a lavorare in avon, sto a vedere marà che mondo è buono, io che ascio buono, a proponio ad ella di se vedere in altro momento, ad esci da la numbra, adesso non se vedi in altro di con più tempo.
1: Adela ai oz, vostra donna, la Rocío Franz Oviedo? Ina giovane donna oriunda de Madrid, oz, esses vus maridai, weiss treis afons. Quella fotografia scrive una historia.
2: Dei, ace moin in una fotografia de di moment, che non conosceva neanche in l'auter. In una fotografia sco in altra e sin mille milioni fotis che sono probabilmente dina con distanza, sco io ai dina dec, con distanza bo me da tir. Il problema era bo, che si veniva me da tir, ma bo anche lui veniva tutti i turisti e lui aveva bo più sotto controllo. Ma quella gada ha bo più sotto controllo la donna da mia vetta.
1: Avon che discorre di più di vostra storia, la nostra storia là, in primo titolo di musica, c'è un investimento più per noi.
2: Qui è di Adriano Celentano, in una canzone fece veia. Qui è una canzone che va fece bene insieme con quei passi che ho fatto in vici giù in mercato.

0: Il ragazzo della Via Gluck, il primo giovane musicale di Valerio Caprino, è il mio host, è il profilo. Valerio, vous avez pris quella canzone, ma è detto che questa è in te la storia di un giovane montagnard che abbandona le montagne per andare alla grande capitale. Aber quella capodovra di Adriano Celentano è una certa simbolica per la vita di Via Sbab, che ha abbandonato da giovane la campagna della Calabria per i Eliester. Con fece a Via Sbab, dava a voi quella italianità, quella mentalità calabrese, voi avete buccinciato scibia italiana a casa?
1: No, non siamo in insomma buccinciato italiano, siamo buccinciato di una romance.
0: D'accordo?
1: Con quel semplice motivo che mio papà è venuto che è la surselva ad ha voluto integrare la valada ad ha con quei cuzafons e quello vrava prima e bial ramons adina voluto integrare ad con quei acciamen adina cinciao ramons
0: ma qua Valerio è un primo italiano per Roma
1: italiano proprio è un primo a Roma io ho l'udio scuola d'italiano. Ai fac diploms tocken al B2s acmen levon fa vinavon a quel lu cultems buusi mio papa dau vinavon la cultura italiana tutina in sa sentiu kun smavan giu alla Calabria vem za tutina quella straziamnes ne kunus gudeven l'altra vart de nostra cultura de la tiara de nonder che mio papa vegn con quel qui ha il un primo italian giu Roma questo per me un pb de sve con gin in caps se comunica con mia famiglia con mes cousrines ni mio auc di l'Italia qua fa de mi è gran piacere de sve usa se comunica
0: aber sco a fon era quello piuttosto in mon calabres vigne di scura piuttosto al dialect cu vos ma vas in vacanza der era quiz con una certa barriera
1: lunga ai pels kerschi fe important pels buaps pievel termals con gol zafons del vich di leo a si bains got to Chelsea. Mm-hmm. Stava un bala poi a come ave senza se ve lungaj.
0: Valerio, per tornare a Roma, a Roma se stai tu nons, è il decors de quel tu nons, vesem priu den conoscere la Rossio. A ci ne mein veves vus tot a Roma, vus veses viu ia viver con Rossio en ina habitazion lau el Vatican, vus veses viu prendersi ina habitazion in te pi gronda, veses viu funda lau vossa famiglia. Denton, te cua ailu di un om tornare in Svizzera, de co?
1: Nus ven semplicemente det fac la domanda volinza quella vetta, volinza depender de nostre decisions, miceton certe decisions che nus veven bo prender per suls, ni kun stem domanda al comandante, queb la abitazion. Se la abitazion era mea pinche, ad ins vol halt in a fonda pli, venit pi gref de ve plaz. Nus leven e in tec sparter quel lavur a quel la cardiencia del temps liber e quel Vatican tot in sin lauter.
0: Also, vus leva sa, no men prendere in te distanza, per vus veniva il Vatican, la Baselge, tot insieme, me mi astrec.
1: Ja, nus ven in te quel motiv, ja. Che era tot la lavur del viver privat era cima in sper lauter, ja.
0: Adina tot, la
1: quel Vatican. A quel sai boin, toki va boin, a qui alu forse problems, ecco grefte da schlidjasins sto tutine vivere schins in lauter je
0: a luvinien schwitzer brücke la decision omisch dus per rossio era qua forse un tepi complicao che per vus den fleine lavuch vus es es vini wes en fleine plaza grati al stadi cosa stau das gesagt en schwitzer
1: die hier staunt ich in temps che sono vini in schwitzer lanciata per sulz a och meins und der stause bern a quels och meins ele i den avos a Madrid, a Spagna, a di avai lu in Cieda Bern, a propi in cevere viver, anzemen in Svizzera voin saper, nomen della stat del 2012, con cui ai mi dau nomen da Bern a Songai.
0: Aber quello è stau quasi al moment che vus ves maridau?
1: De, genau, nus ven maridau, la stat, a senter marida, a ci men senter las vacances, voin sa essen sa lu torna insemen. A gosau leuna kunus unu viviu, qui tordi jons, ne?
0: Costanzo immagina in una nozza con quella miscela sur selva Madrid, quelle due mentalità.
1: Coi è stato in una nozza buon modo Madrid sur selva, coi è stato in una, senza stedì, in una nozza mondiale. è stato A propos de Mundial, qui stau cu l'Italia spiars el final contra la Spagna del Mundial. Qui stau, è un pi tragico, qui stau fe gref de maridai cu moment.
0: Zona è poco che vos veves passantau lung temps a Roma.
1: Genau. Ad na ie stau nus vendiu in claramein hosps de la Spagna, de la Surselva, ma bene in massa mitz de Roma, bumo gardis, ma bene iot de Roma sets che nus conoscin. Questau femischadau nus vengiu nies in bienamich de la guardia che veniu scul punina tiba in autra mich veniu scul la fisarmonica els spagnols en veni cu la banduria questau acman cultural morning shock de dimiche wart iera tu mischadau ed istau acman febi per che zanen priu den conoscer mich wart
0: Dies entro quella fiastuna a Madrid con la famiglia del Rossio, con tutti quegli amici quasi di tutte le parti dell'Europa. E si è giù non vieni in Svizzera, si casa in Svizzera. Come vostra donna presentava quei temi, cosa stava per ella di vivere? Ella aveva ben vivuto già a Roma, ma cosa stava per ella di vivere nella mentalità svizzera?
1: Dei, la mentalità svizzera ha diverse mentalità. Io sono del cresciuto sì che ho la Surselva, io ho giù la mentalità italiana, la mentalità romancia. Giù a cosa ho la mentalità tudestia, svizzera tudestia, che in altra mentalità, sempre vivo a Roma con una mentalità è un po' estrema. E quei bostauci sempre l'ha lanciata mezzo a mezzo più allungato tudestia per sapere comunicare. Zwenter, io la posso levedat, den Schäufer fa il doctorat, con la speranza di sve metter poi all'università, leone che la dina samiau di sve l'uvra.
0: Non sto forse di, ella ha studiato giurisprudenza, col focus sul diritto de famiglias.
1: Genau, ed è un vitir giornalismo. Tu resti in quel sen, veva lo luac ma in boinelm, entamen, ma boin che pretendevano di ne pia in livello fec alt, che ci ma in mai. Mai dau in una vera possibilità da mettere poi in un lavoro fisso.
0: Da ficcare poi proprio in una piazza.
1: Genau.
0: Valerio, hai gertiava forse professional mein botot, denton familiar mein, eras vus. Fecci uni, Rosio vini den Speranza.
1: De ella vini den Speranza, sventa du sons, che nos vivevan che a Gossau, ad deplorable mein Sei bo io sco aveva da di e la giù una gravidanza si nominata Eileiter Schwangerschaft. Urgente mein anni lo stu operaela, qua lo complicau la causa de venire in speranza puspoide. Lo venzi giù, ciù non si dic, ai bo gertiau, a questo moment fi gref, in moment cun da dina vart al bo pude infla lavur, dall'altra var bo se vive su ogni famiglia, e questo moment è da prova.
0: E lui è forse integrato anche per la Acne Patria. Denton lui si veniu lis el stir, Alvaro è venius. Alvaro che ha 6 anni, a lui 4 anni più tardi si veniu Raffaele, ed è un vergau e Gabriel nascius. Denton, se io dici in una famiglia, da ciun è quel che invece, ma Valerio, vuoi la vostra donna Rossio, vuoi risentire la vostra famiglia in te più numerosa?
1: Già questi hanno svegliato al 2014 in prima fon che è venuto in speranza che hanno svegliato in piazza center Sissi Adiamnes e in quella moda maniera burrata scibiale vogliono se buscare della parte vogliono bombli da noi svegliamo poi da il nome del vedi che noi svegliamo noi essere in una famiglia noi svegliamo in una fon che aveva venuto che io autor abbiamo svegliato tutti in tenere le memorie voi ne dà un nome del Michele che è del 2014 che fu il verso 12 anni a cui anzi che noi dà in vina von a nostra fons ci ho domandato a Alvaro su di la dina che è il bulpigron che vede un Michele ad scuse a ci mai ne vina von io con altre due gravidanze che in stato dentro che noi ne dà un nome a Mincin a Alessandro a Maria Isabel ad uscire venza 500 di nel sud di quelle fonte.
0: Come vivi in quel momento di tristezza, di stare da, di stare accettata che la natura ha godinato incontro l'amore?
1: Dei, per nous, c'è stato minci gravinanza, schincengec del biendiu, dieu, per nous, dei, in spiarsa, in spiardi, in fon, aber in momento, se va in zene colai, ad nous va in acimoin, con qualche trois, trois affons va in ze keu, trois in keu si, va in ze dina dece, nous affons, che vus, va in eungel per cirader, personal per vus, che vus, che, che mera di voi è quella che noi abbiamo la forza di sapere che noi siamo buoni per soli.
0: La credenza è una parte essenziale in vostra famiglia?
1: Mm-hmm. La credenza per noi abbiamo il punto principale, se di questa mia donna, se di questa mia moglie, è il primo punto per vedere che è il momento, è vedere che noi viviamo, che noi viviamo tutto fatto tra credo che sia era buona la credenza alla forza del bien Dio. Vessen se buon dominio coi per sulz. I momenti di disperazione, also eba l'esser che ho in Svizzera, ni al decider ne ui vine von, c'è il mer per se fons, c'è il mer per nusco sco lec. Da decider prende decisions che portano lo e frec, che nus sco lec an don a dom gudignoin per la famiglia insieme.
0: Alvaro è nascito in Svizzera.
1: Da Songhai.
0: Raffaele Gabriel è nascito a Madrid. Tre fons son sebials in benedizione. Valerio, vous vesse vivere in una vita pacifica che in Svizzera, vous vesse di una grandiosa piazza della Confederazione, che vesse vivere tutto in una von a Brna. Il discorso di preparazione vesse dice mi io sono stato decidio per mia famiglia. Vesse il sentimento che la famiglia vesse per te, di stare in una von in Svizzera.
1: La domanda di una stata con usare a Roma ne ho mai vivere Spagna né Svizzera quella domanda di una stata in quel momento schon allora in decidiu ne con usare un flan lavoro mainza a questa la Svizzera quei tema e in quel sen lanciata lo busta spli de discussion ma zu enter tole possibile causa che la fac per se ve si integra in Svizzera se con quel lavoro se con organizzazione se tot che lo ha mai più bella dell'audio-cauter. A io, per me mezzo, è detto, Valerio, i dati buono alla Svizzera, i dati altri stiari, i dati altri possibilità, ci sa, sorvegnastino possibilità, che fatti un più contenti, se c'è che ti tratti con la confederazione, il lavoro che hai a Songhai, è il top, più bella sa buplive, a io, els de vos ons, e con io, del lavoro, cinciausur de quai, che non è per le decisioni radicali, ad alla fin finale io schau quei vermi als meons de Dio, di un segner da di se ti vuol che nos mi dain fin quella mi dada per il bien della nostra famiglia intera, schlu fecio quei, a quella possibilità, si dat quella possibilità, se prendi quella, se die che greve, se die che concorrente ons fai una grande midada ai bocca semplice, ins diventa come divels, ins
0: la zona di comfort naturalmente.
1: Genau. Romperò quella e il pigref.
0: Ja, ma del tutto è un buon modio giù che ho la possonza. Vos essa sì alla cerca, omis duston, rossio sco e vos essa sì alla cerca proprio attiva mai del lavoro a vostra stente senza pagadas.
1: De, io ho un pinche miracolo, noi siamo in flau, in zemen, in tai per poco tempo, due piazze buone, ella in una piazza in un'università privata, io dell'ambassata svizzera, con una distanza di Mainz, ella in città del gennaio e febbraio. Per me ho fatto tremendo di, ok, se è venuto vero in quel momento, è molto semplice, se è per me, se è per ella. E la tutina vivi 14 anni che aveva
0: mezzo. Esatto, per lei era qui e intorno a casa e in tiara che l'aveva già abbandonato per lei. Per lei era qui in una nuova situazione.
1: Sì, il viver bupli per sé famiglia, ma poi il viver con sé famiglia.
0: Autonomia.
1: Sì, da bagassi tu nif, tot ne vende nul. In quel sen, per noi siamo vivi che qui era veramente una possibilità che insurvegni forse buono a sgada della vita.
0: Ella ha svegnato la piazza della università, quella università privata, ad Ida Anen. A voi è stata in Kauan, a tutta Nina è stata presentata quella piazza dell'ambassata svizzera a Madrid. Quitor de Jones, l'ouvrau e las finanzas del Tribunal Federal a Songhai, in stil de 4 mains, vez giumo in mains, temps de demission, co questau de prender tutta nina relativa main a nec, cumiau de quei team.
1: Per mei se questau, de dina vart, in a certa tristezza, a buona tristezza, diede schan a vos, quale lavur, de l'altra vart aber in die in ingraziabile dat de tocca che assorbiamo in quel zons ad consumi chef e ca sosteniamo in avendo in prem di tocca de vos di in quel moment che ho ai dice del hey Giovanni io hai quella lavur ad ella de hey Valerio ci trovas a questo fe sempre questo organizzavo in pauca zures ad buon moel mo benel personal tots anachmen sosteniamo extrem.
0: Dels tots han saviu que m'ava cau per l'aventura de vostra família.
1: Genau, ne.
0: Diu relativ poc temps de realitzatge que marxava tot. Força ja vos veus, diu, el PBA temps de ponderar quella midada abrupta, feig radicala. Força veus l'agutiu in pergades de vit. Diu, oh, ok, força tu tine mamma bia, cora sentis vos quai?
1: El tema è dina staus, è dina pus pe veniu si. Edina push pe vniu si, adia va edina ta tjana, ko va busi kun dus lavurs, ko je bo posajvel, la situaciju na tot. To ta nina, ko vniu mi mec, avon al nas, adia ješ tu decider, ni mu ena, za bomo je, mo ba en tira familia, a ko je ištav, sedi kot la Rosio, sedi kot ter moj, a la fin finale sem da vnisi in ko je deč, še ko je va si, lumajnza. Al nus essem in novos al gener de las vacances, dus iam nos pitar de eli de nen, trois dies avon ca eli de nen per enceiver la nova lavur, a eo sur uniu per al ok, as al die de mai nova lavur.
0: De l'ambassada.
1: Die, questau in moment verma in dus tres dies che se vel bupli co sta, co tre flat, era verma in al scirdeva nasce, vevio nuot de la mava, als drei Fonds
0: kaufen. Letzte a Madrid.
1: Nur sind fast keine Etappen, sind keine Szenen. Jetzt wenn sie lang fahren, mal auch die Monde Buch hat dort mehr mir spert. Al Gabriel, al Pipin, letzte Jus Cunella, anen. Als dus Alvaro, Raffaele, ein Luis, du sie haben das Bitart. Als schickes an uns wo gute Interklatata. A Pilu sind die Usen ends Cunells. A die sind die Usen ein Busch bei al Davos. A chem an kui Auto ployen. Con mia mamma faccio quel lungo viaggio e io stavo a c'è un pipao che ne amna sul mardis io l'avrò nel tribunale e gli dissi su io non c'è dell'ambassata e poi in un'altra teoria in un'altra lavoro in un'altra lungaccia
0: viene lungaccia spagnol sveves c'è discorso vus insieme in Rossio vus c'è nina lungaccia di famiglia.
1: Genza sì, allungaccio della famiglia, allungaccio dell'amore, che non conosco in città, era italiano, cui Alvaro è nascito, venne decidito di mi dare il spagnolo.

0: Yeah. Ina manifestaziun dalla plurilinguitat, quest'aulas liriques analas, Grais, Gimma, Cigi e Ali. Adels Lungatsch, senza dubbi, è ina rola centrala, è la vita privata, sco è la vita professionale, da mio hosp al Valerio Caprino. Valerio, depi un certo febbre, vivis vus a Madrid, nief ambient, nova plaza, nova società, cora sentis vus il puls da quella metropola de 3,1 milions.
1: A Madrid vivem spain. Nos essen un employna de sa casada, de
0: organizada.
1: De 70 in tic. Ose vens en flau habitazion. La scolas de zafon zain eachemain. Bien en quesen adin strovus el temps de vermen. Se centa fa push pei amics. En flau in a plaiv, en flau in a gruppa. Eachemain cu cunus veven tot keu. Wenn so sie da begehrt sie nicht, a koi ei, da dine wart, jesei, per ma mit ton Stoffi, da lauter wart, dat ei oi dau in a Chance, schodic wohn, in a Chance, a nova Chance a nossa Familie, aber ei in a Chance ma metz, da svei viveren sich ja nicht, ne.
0: Adina grande part della vita ad quel pasca vos ves fac, aisa che pesce è le lavur, vos ves os propi giù la fortuna de survini in a plazza tiela ambassada svizzera, bia miez al center de Madrid. Lau ves de fa pauc ni nuot cun contabilitat quel che era ac ne main l'essenza de vos lavur tiela confederazion.
1: Erst os el vermen di as und el set surprius ca chi me un cagnanc plia mi fece la contabilità per vede che quella chance di quella lavur a virtemi al zeis che sai push poi drova pia pi fece slungats as a mince lungats che sai drova mince pratica ma in mince di
0: den al romansch forse
1: den al romansch ed ecco il romansch ai eschon se biau che asciau drova il

0: stau emozional mein fech fech ferm de tenire wenn sich il sportei che c'on c'è ti lungat
1: ni bien si da de minche mi jetzt on in roman schlu e quei schon bien c'è se biau leu
0: de schon se che quei stau in turist in Schweiz turist che veniu che aveva piastu aveva an un gul auto de del ad astu venir scha fa in pass provisoric mia collega a surpriu quei pisella venida de che mi dica in Schweizer Kajorions de Zernetz. Apia io studiato, apia di je, ok, bien, flott. Apia di quel cionce torboi nera monge. Apia di, ah, je, usca ti dies, neanche per tiao si lunge, de. Apia sono dius vitrel, ad a cinciaro monge con el, de. El valadre di euro sur Silvan, e costau in moment febide. Desves cincial lungac, moma, el jester, de.
1: Al pensum principal dell'ambassade svizzera a jede tira, prima als Tourist, aber ora von tot hätte d'esser in Liuk de Referenze per la Population Schweizer, che vive in Spagna.
0: Nus essen hat ja mein responsabel per tot quei als Schweizer, che vive in Liester, che vive in Spagna, che in registreiter nus quei an tuen 30 milli. Quels, jesels an der fein nie auf Basis in eine neue Karte Identität, aber el principal manchels an in a Fon, in Mariden, ni ani in separazione, ni in mortori. Per schas en scriver quei in Svizzera, sto ni vini dall'ambassade svizzera, e nus termetin quei la registrazione, ma in tutti i documenti agli in orden, e poi vien quei termetz al canton d'or, e gin vien quei termetz leo per schan scriver.
1: Cosa si svus lau vies futur dall'ambassade svizzera?
0: Se schan si sia, a mi plai feit quella lavur, i ei totalmente in altra lavur di quei che fieva lavon, Sco dice von io ai lascio il buon crescere la lavur da von, co vuol dire che in bien segnato.
1: Sono in buona anzena, de?
0: In buona anzena che la lavur gartiata ne co che ha in flau. A mio anterior che lavorava leo, let's lavorava 21 anni leo. Vuol dire che si schlia ze bo.
1: Dati è possibile da se scolavi in von, lau antai fra l'ambassade forse vini e in altre partizioni.
0: E il Zan, c'è un discorso presentato per il lavoro, hanno detto che sono disinteressati di fare la carriera di diplomat. Quello che mio anteriore ha fatto, ha lavorato 21 anni locale, ad usare fare la scolazione a Bern per diventare diplomat. E la canzlia del consulato, non si è quei buoni diplomati che in scuola ambassadore, ma ben io semplicemente ero la mezza della Confederazione di Bern a me da 24 anni lavoro. A quei anni ho cominciato a lanciare nel 10 mese, io fossi la forza. E si interessava, perché ho visto il mio profilo, a ciò che ho fatto con noi. Ad Antonio, quei venne a me buono nel mondo, perché la mia data a Madrid ho cominciato per se vista a Madrid. Se quello lui è in futuro forse in città che ti la mi da fa e non c'è con chi è in pensione da fa in permidades in tu e nel mondo vizinza un te.
1: Us ves dici io dono se a mi in onda se c'entà ad es viveren mi è da quei temi se us vergaus co vai con la famiglia leo? Rossio è tornata quasi in siu mercau clar e per ella bia fic bia niev als afons in se c'entà e da tu non c'è veni puspe a di a scola a de e la guarderia ves il sentiment sentis vus de desere arrivai a esibien
0: die nus wenn also la lavur constat la mia la lavur de mia dona constat che die quera è fig un porton als afons in contenza la scola els en s'integrai fi spert els veven allungat a qua gi dau fig nus wenn e giu un grazie la mes il sire la sire che nus va in wenn su sta trelza casa quei temps to che nus wenn a flau la habitazion o so wenn la habitazion was kunus meine na vos sunt las vacanzas, svoin za vera mojn se kaza, ad jo kreć ko venje bijen.
1: Da če Fredi e la cugina del Caprino Franz, aizi da tračes romončes, grižunes, njezaj la pizza, la pasta, njezaj forse tutina, il marisco i la paella, da če Fredi tir vus?
0: To kon uzaj on fredal da nut, na cugina je on žobra, jo budu roval, aber novembre settembre na novembre juest venne si gira far da to impossível qui ho cugino io fece il budien rösti tosta vai la mia donna fa cugina spagnola cugina italiana adio son del leo tra Sunt eu aici mă în qualche al più bien la cucina italiana.
1: Ades buaps?
0: Let's mind tot.
1: Ades că recente l'osa de vus Valerio, eu crei că a Lilan, a Ikeo, tot quei administrativa, e gleiti sur tribuna, se si immagina che vini a Madrid e sta con una famiglia, con un auto, con tutto, tutto, tutto, alle scartiere sei in ordine, qua ha trovato in te pazienza di voi, vas di là, vas tu mordere un po', denton, ose bien.
0: Ose sei buono, ma in piedi. I trovano in percausa, che sono del buon news da fa, che ha detto, come faccio, sento le vacanze, con un te per più energia, aber senza sia il più importante è facile.
1: Valerio, el lavoro di scuris tudesch a spagnol, a casa di scuris italian a spagnol, a ramonch, che non è il proprio via lungaggi del cor profondo el Valerio?
0: Il lungaggio profondo di me è stato una di nel ramonch. Il ramonch per me ha avuto queste fonti, in un certo era in tepigref, aber ho avuto per me naturale, da non c'è con il ramonch, se c'è che sono del soletto in questo senso in Spagna che c'è un po' di romanzo con loro e poi per me è in è un po' di essere un po' di essere che non c'è con l'ungaggio con l'ungaggio viene di vino buono se non sei all'estero né a Gosa o né alla Surselva da qui a Dicciadina c'è un po' di loro per vedere che mince c'è chi di ah c'è il romanzo quindi non c'è speciale.
1: Vos dais budien vina von a lungaggio romanzo vos a fons qua in a biala valur che valur slais vos a onda vina von a vos a fons sin via e la veta scobab
0: si ieri in a gala cardiencia essere generus mir se via il concrescion respecta il concrescion qua
1: valurs per la veta per Alvaro, Raffaele e Gabriel. Valerio Caprino, un grazie al fatto che vi avete preso durante le vostre vacanze. A voi tutti, la famiglia Caprino, Franz Oviedo, in ben prosperà a Madrid, più successo, buona sanità, a grande contentienza, a per finire a una musica. Vi avete diviso Bendita Toulouse da Manà in Balletti e Ballada.
0: Quella canzone fa da me non usciamo in lanciata da tutta quella avventura con noi in Maridau. Tocca a noi, tocca con noi in faccia trate.
1: A cui fossi stato il profilo con Valerio Caprino, mio nome Gabi De Gonda, un grazie che vi sei stato là, a cui profilo se vi sei stato là, cu a neo vi sei stato l'applicazione Play RTR. Stai bene, a tocca in altri giorni.

It's Hits de Stad per Tai. Per Mai. RTR. Sempre Mai per tots.

0: Il D der RTL.
1: Potzguner Winkendorf, ben Vigny. Katastrofe della natura è stata nel centro. La grande di quella è capitata von Novons, con immense bova e regnita giù del piz Cengalo, aveva cagionato la morte di 12 persone nella Val Bondasca in Bergaglia. Oggi il processo in ciet. Per le 10 persone che sono accusate per vidamazzamento per negligenza, pretende la procura pubblica che stiz di danese condizionai. Elles doen viva l'età o faliu la situazione che ha manau alla tragedia. Che la procura pubblica pretende bupi alz che stiz ha da fa col fac che tutte le 10 persone sono precastiate. La partizione da parturie e l'ospital de Lyon doeni mantenida. Varga 2.100 persone hanno sottoscritto la petizione che è surdata oggi al presidente della Sana Surselva. La fine mera è che i responsabili riponderescono i loro plans da sarà la partizione da parturie. Da me un orientesce la Sana Surselva come la intenzionesce di continuare. La via dentro Molina ad Arvigo e la Val Calanca resta probabile serata antocan la fin di anno. Gli avvargati erano 4 boves nidas giù avevano bloccato la via sin plir struncuns. Per quel che la situazione da Laura è difficile, hanno in sé un bus a vivo in Cevera Rumai. Gli hanno premsto il terreno se giraus. Chi non vengono a Cilonge la fine mera del progetto che nius lanciò oggi in Val Rhein. Insieme con gli uffizi federali per via Astra e gli uffizi di costruzione bassa, realizzano la visione che Val Rhein in progetto di prevenzione. Quel due riduce la rischia di inondazioni. Il 2000 erano il Hüscherabacher del Rhein posterior, isur les Rive so, avevano inondato una grande parte del territorio abitato da Spliglia. Donde mia vart, io gli vigilino via la sera.
0: La Saira der RTL. Con sempre verz. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

RTL. Musica non-stop. Concert perverts. Scouvrides. E hits.

Listen, and I know you think I'm happy all the time.

Haselstütze.

musica per i mescatini. Per Dai. Stand by.

מוזיקה, פריני שקדים. פרטי. פרמי.

L'Armes. De tresa rütter seli. Les larmes che ti has bobardiu, am bus viu fender la crapa. Quelles che ti has lagutiu, vessen forse se viu olivano se via.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pilè fantageia, sciglior astezan mesaveia.